0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a Gillette.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me.

se non mi baci subito tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampion. Che sventola!

spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va, faccio ancora lo svenuto.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music.

0: Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Cechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre in zona Rovigo e siamo nel comune di Canaro con due belle voci, ovvero la voce della signora Sabrina, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: E anche la voce di Silvia, quella che ricorda sempre Leopardi, quando si sente Silvia ci si ricorda sempre. Buongiorno Silvia. Allora, intanto come state? Tutto bene? Un bel giorno anche oggi, sì?
4: Sì, tutto bene, siamo al lavoro e tutto bene.
3: Beh, finché si lavora è sempre bello. Allora, io sono intanto un giornalista non vedente, sono a Milano, e quindi la prima cosa che chiederei: come si fa ad arrivare a Canaro? Insomma, se io volessi venire a trovarvi al vostro municipio, come devo fare?
4: Allora, si può accedere sia con il treno,
3: sì,
4: prendendo Ferrara,
3: sì,
4: Canaro, per Rovigo Canaro, oppure si può accedere anche con la corriera, sempre sul tratto sulla statale 16 che fa Rovigo Ferrara. Noi ci troviamo a 12 km da Ferrara, siamo più sui confini,
3: sì,
4: e a 23 km da Rovigo.
3: Ecco, perfetto, quindi esiste anche la stazione ferroviaria, oggi, fino ad oggi non sapevo che si chiama Canaro, purtroppo la mia ignoranza è tale tante volte. E invece a Canaro ci sono molti gli abitanti, più o meno in linea di massima, quanti siete?
4: Diciamo, un comune di 2560 anime, dobbiamo finirlo così. Siamo un comune piccolino.
3: Ecco, a livello di dislocazione, cosa c'è? Vicino al mare, monti, uno dice: beh, perché devo andare a Canaro io?
4: Ma Canaro può trovare tante cose. Diciamo che logisticamente siamo posizionati bene. In che senso? Ci troviamo a 10 km dall'autostrada, ovvero la Padova-Bologna.
3: Sì.
4: Ci troviamo a una settantina di chilometri dal mare, nonché dai lidi di Comacchio, mentre ci troviamo circa ad una novantina, Silvia, dai lidi dalla Rosolina Mare.
5: Sì.
4: Ecco, siamo un po' più distanti, diciamo così, da quello che è il mare Veneto in sostanza. Siamo, ecco, dislocati più vicino ai lidi ferraresi, così quindi chiamati lidi ferraresi nell'epoca, ad oggi invece i lidi di Comacchio della provincia di Ferrara.
3: E invece per quanto riguarda la cultura e i monumenti, c'è qualcosa da vedere? Dico, vado a Canaro per vedere cosa vedo?
4: Il MUVID, il museo virtuale,
3: ah,
4: che è benvenuto, ecco, Tisi, nella frazione di Garofalo.
3: Ecco, vogliamo descrivere un po' meglio con questo museo virtuale cosa è che ci...
4: Allora, glielo descrive la mia collega Silvia.
3: Andiamo.
4: Allora, diciamo che si pensa che sia stato costruito nella casa nativa del pittore, e l'immobile è stato completamente poi ristrutturato, sistemato ad arte, ed è un museo digitale, il primo museo digitale nato, insomma, nel nostro territorio nazionale. Attualmente è dedicato completamente alle opere del pittore Benvenuto Tisi, però ha ospitato anche mostre del tipo contemporaneo. Ad esempio, recentemente c'è stata la mostra cartografica organizzata all'interno del museo comunale Mubico. Quindi bisogna farci sicuramente un accesso, bisogna andarlo sicuramente a vedere.
3: Perfetto, ci sono feste patronali qui da voi?
4: Abbiamo molte feste, diciamo che la festa tipica è la Sagra di Santa Sofia, che è organizzata nella prima domenica di ottobre. Di solito interessa le giornate del giovedì, venerdì, sabato e domenica, quindi 4 giorni. Però ci sono anche altre festività che vengono celebrate nel paese, insomma le festività tipiche come il 25 aprile piuttosto che il 4 novembre, oppure la commemorazione dell'ispettore Donattoni, ma poi ci sono anche, insomma, festività di carattere non istituzionale. Recentemente abbiamo festeggiato i nuovi nati, quindi i bimbi nati nel 2024, e abbiamo organizzato la celebrazione ai bimbi nell'occasione della festa di primavera.
3: Ah, bene.
4: Un dono a tutti i bambini con il gruppo di volontariato anche delle Mani Abili, che è operante sul territorio. Insomma, le festività ci sono, ce ne sono diverse, ecco. Abbiamo poi i tornei estivi, abbiamo poi, insomma, altre iniziative che vengono svolte. È un paese molto attivo sotto questo punto di vista.
3: Bene, allora su Radio RVD e anche su Disabili International Radio, che è l'insieme di tutte le radio tra le quali c'è anche RVD, se vorrete ci vorrete di volta in volta segnalare qualcosa e noi faremo qualche altra chiamata.
5: Vorrei però fare una precisazione a quello che ha detto la collega. Oltre al Mubig, a Canaro abbiamo la Villa dei Martelli, che è una villa d'epoca storica,
3: sì,
5: della famosa famiglia Martelli, che era una famiglia, diciamo così, non dico fondatrice del paese, ma culturalmente e anche a livello sanitario è stata molto presente sul paese. Poi nella nostra chiesa di Santa Sofia abbiamo depositato presso il nostro altare il marmo dell'Ultima Cena, che se non ricordo, la rappresentazione dell'Ultima Cena, io non voglio ricordare male e quindi non voglio esprimersi se questo marmo, diciamo così, doveva arrivare a Venezia e invece si è fermato qui a Canaro, non so in che epoca.
3: Com'è? Era meglio che è rimasto a Canaro che andasse a Venezia. E allora, invece, come ultima cosa, vi chiedo se a livello di ricettività per le persone disabili, non vedenti, carrozzine ed altro, ci sono delle strutture che possono comunque tenerci. In quel caso avete dei bed, breakfast, altro?
4: No, sul territorio abbiamo una casa di riposo, però è una casa di riposo per anziani.
3: Ho capito.
4: Strutture, insomma, per di cura per persone disabili nel territorio polesano, però non nel territorio comunale.
3: Bene, perfetto, è stata una interessante chiamata con voi. Io vi invito a richiamarci ancora se volete segnalarci nuove cose e nuove iniziative che ci saranno a Canaro. Canaro, sì, giusto?
4: Canaro.
3: Vi ringrazio di essere state così veloci e poi soprattutto due donne in una volta, non è che tutti i giorni si hanno in linea con noi. Ringraziamo quindi. Ringraziamo Sabrina, ringraziamo anche Silvia, infinitamente grazie a voi due, e ricordatevi di Radio RVD di ascoltarci ogni tanto questo ballo di Beppe. Grazie ragazze.
5: Un saluto.
4: Arrivederci, grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD, Radio Voce nel Deserto e Disabili International Radio, oggi abbiamo il nostro amico Luigi che ci parla di Arqua Polesine. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buongiorno.
1: Come va, signor Luigi? Tutto bene?
2: Bene, oggi è un bel giorno di primavera, quindi siamo sempre contenti di questo, è una cosa molto bella.
1: Meno male, meno male. E allora la domanda più semplice che io anche da non vedente che faccio è: come si arriva ad Arqua Polesine? Cioè io sono a Milano, però facciamo finta di essere a Bologna, in una grande città.
2: Certo, Arqua ha la fortuna di avere un posto logistico veramente importante, questo poi si è visto anche nei secoli passati.
1: Sì.
2: Arqua è un incrocio di strade. Viene da Milano, prende l'autostrada, esce a Verona, la Transpolesana, quella che collega Verona con il Polesine, e arriva alla direzione per Arqua Polesine. Venendo da Bologna, fuori Ferrara, esce a Villa Marzana, Rovigo Sud, 3 km ed è ad Arqua. Quindi, linea ferroviaria, la Bologna-Padova, stazione di Arqua Polesine, si ferma a 1 km neanche in centro paese, quindi ci siamo.
1: Ah, quindi c'è anche la stazione ferroviaria ad Arqua.
2: Esatto, esatto. Perfetto. Siamo lungo a Stale 16, quindi sono vari modi per trovarci.
1: Ho capito.
2: E ultimamente siamo anche collegati con quello che è il turismo fluviale. Quindi abbiamo un attracco anche qua, nel tunnel di Arqua, a Porto Bussari, e quindi abbiamo attracchi anche fluviali. Ne faremo uno il 12 di aprile. La Regione Veneto ha instaurato una giornata del turismo fluviale. Partiremo da 300, si faranno varie fermate a Fratta, ad Arqua, fino ad arrivare fino ad Adria, quindi un giorno intero, e ci sarà anche al sole regionale Caner quel giorno lì, quindi cerchiamo di sviluppare quel turismo lento che a volte abbiamo tutti un po' bisogno di fermarci e riflettere.
1: Quindi io non ho scuse per non poter venire, a 1,5 km c'è la stazione, quindi, però io se vengo ad Arqua a Polesine cosa trovo a livello di cose? Cioè, cosa devo vedere, anche da cieco, cosa devo vedere ad Arqua a Polesine?
2: Allora no, ma Arqua è il nome. Arqua prende il nome Polesine verso la fine dell'Ottocento. In quello stesso giorno viene proclamata Arqua Polesine e Boara Polesine con un decreto regio. Arqua ha il nome di Arquata, Arcunda, vuol dire curvata, sull'ansa di un antico fiume, la Pestrina. Viene ad Arqua e si trova su un vecchio paleoalveo, vuol dire che è un vecchio fiume interrato. Lungo questo fiume abbiamo scoperto anni fa la Fratesina, quindi la via dell'Ambra e qualcosa lì. Viene ad Arqua e trova un castello estense, un castello che nasce al 1146 più o meno, dal signore di Ferrara.
1: È
2: un castello chiuso con un fossato con acqua corrente, con circa 4 ettari di parco meraviglioso.
1: Sì.
2: E lui viene ad Arqua. Il castello è affrescato completamente.
1: Certo.
2: Le difficoltà sono che attualmente è in fase di riorganizzazione. Quindi si possono vedere solo le 3 sale a piano terreno, con affreschi di fine 500.
1: Bene, quindi non ci sono i fantasmi, non si augura, no?
2: Vabbè. Sì, c'è sempre un fantasma.
1: C'è sempre un fantasma.
2: Tutti i castelli hanno il fantasma.
1: Quindi anche
2: io a volte vado a raccontare ai bambini, quando vengono a vederlo, che li accompagno queste visite, di una bambina, una marchesella, era la figlia di un signore di Ferrara, che sul far della sera si fa vedere sulla torre alta del castello.
1: Allora devo venire per forza, non posso mancare. Bene, allora parliamo di altre cose di Arqua. Ad esempio c'è un piatto tipico di Arqua che può interessare per me, che sono anche una buona forchetta, insomma.
2: Ma ad Arqua trova quello che si trovano nelle varie trattorie, nelle gare turismi, nei ristoranti del Polesine centrale.
1: Sì.
2: Quindi abbiamo i disibisi soliti, la pasta con i fagioli, le varie salami, l'oca rosta, il mangiare tipico delle nostre zone. quindi non abbiamo qualcosa di particolare. Invece di particolare abbiamo ad Arqua e nei comuni limitrofi l'aglio bianco polesano, che è un DOP.
1: Quindi un DOP, è un
2: sì, ecco. Sì.
1: Bene, e invece per quanto riguarda l'organizzazione verso anche le persone diversamente abili, c'è qualcosa che organizzate ogni tanto, anche c'è qualche festa che organizzate durante l'estate, un santo patrono?
2: Ci sono delle feste, ci sono feste particolari, una si fa a fine maggio, quindi parliamo del 30 di maggio, poi lunedì 1 e 2 di luglio,
1: sì.
2: Ed è il Palio degli Occhi, è una rievocazione medievale un po' fantasiosa,
1: sì.
2: Che ricorda il periodo estense del castello, quindi c'è un ingresso sul castello e 3 giorni di festa. Poi si faranno 3 eventi per l'ultimo weekend di agosto, con le proloco provinciali sempre in castello,
1: sì.
2: E il 6 settembre abbiamo quello che forse è una perla, è un punto di riferimento, una chicca che il comune di Arqua fa, che è il premio Raise. Lei lo conosce?
1: No, ce lo spieghi allora, anche per tutti.
2: Il premio Raise è un premio che ha 32 anni,
1: quindi...
2: è un premio di poesia,
1: sì.
2: Di prosa e di teatro nei dialetti della lingua veneta.
1: Ecco, allora a questo punto ci spieghi anche come ci si fa iscrivere, entro quando ci si può iscrivere?
2: Sì, allora il basta mandare delle poesie o dei testi,
1: sì.
2: A un indirizzo mail che glielo do,
1: sì.
2: È protocollo
1: chiocciola
2: comune.arqua.ro.it. Mi raccomando che sulle mail Arqua non va accentata.
1: Sì, Arqua è infatti quello che...
2: Entro il 10 maggio di quest'anno.
1: Ecco, perfetto. Ma a proposito, Arqua si scrive con la Q o con la C?
2: Sì. Con la Q.
1: Ah, con la Q, vabbè.
2: Con la Q, perché noi abbiamo dei documenti del 938,
1: sì.
2: dove l'allora signore del territorio, che era un Almerico primo, nomina Massam Arquada con la Q.
1: Ecco.
2: La Massa in quel periodo era un borgo di case con una pieve, quindi ha una storia molto antica nel territorio. Poi sono trovate tombe romane, pezzi di materiale di 3000 anni fa, del bronzo finale. Lungo la superstrada hanno trovato un villaggio etrusco, quindi la storia è in continua evoluzione. E quello che poi piace di vedere, io amo dirlo, che visto dall'alto il castello di Arqua con il suo fossato,
1: sì.
2: Stranamente ha la forma di un cuore, quindi chi viene da Arqua trova il cuore, trova
1: già,
2: le persone, la gente. Lei pensi che per i mercatini di Natale dello scorso anno avevamo 50 bancherelle da Arqua.
1: Cioè, quindi un bel numero.
2: È un paesino che fa 2600 abitanti, non molti, perché purtroppo la natalità è un po' colpisce tante persone,
1: è tutta l'idea.
2: È un paese vivo, vivo.
1: E quando c'è la festa patronale invece?
2: La festa patronale è quella di Sant'Andrea.
1: Sant'Andrea che?
2: È il 31 di
1: maggio.
2: Di giugno.
1: 30 giugno, sì, almeno ancora
2: esatto.
1: Qualcosa
2: da... Bene. La parrocchiale va vista anche quella, perché è una chiesa,
1: sì.
2: Si pensa che fosse già in costruzione, già fatta,
1: sì.
2: prima del 1000,
1: quindi anche la chiesa è da vedere.
2: Allora, è da vedere.
1: Non so se lei ha ancora qualche altra sfaccettatura da raccontarci, signor Luigi Carlesso, altrimenti noi ci rimandiamo alle prossime trasmissioni, perché no? Magari verso un po' prima di settembre ci chiama, ci risentiamo attraverso Disabili International Radio e rinnoviamo questo invito a queste feste del libro, questa festa delle poesie magari del premio.
2: Certo.
1: Bene,
2: io se vi permettete vi metto nei ringraziamenti nel libro che pubblicheremo come,
1: sì.
2: Radio RDVD, che ci ha dato una mano a promuovere quello che è non Arqua ma il territorio del Polesine, perché insieme si fa le
1: certo.
2: cose. Un paese
1: sì.
2: solo come sempre, da soli non si fa niente.
1: No, è vero. Quindi Radio RVD fa parte di voi e siamo veramente felici anche questa mattina di essere stato con il signor Luigi Carlesso, che ancora salutiamo ancora una volta e rinnoviamo quando vuole, anche attraverso Disabili International Radio, che invece è molto più tempestiva, nel senso che noi, una volta che ci chiama, siamo subito operativi, nel senso che dopo il giorno dopo, dopo due o tre giorni, già mandiamo la trasmissione in onda e opereremo. E se avete qualcosa da raccontare, che poi naturalmente anche Radio RVD è collegata con Disabili International Radio, quindi siamo anche lì la mattina presto, e saremo pronti e felici di essere ancora insieme. Grazie signor Luigi Carlesso, le auguro una
2: buona
1: giornata.
2: Grazie a voi e una buona giornata.
1: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi. Questa mattina abbiamo un sindaco del comune di Castelnuovo Bariano. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Come va, buongiorno sindaco? Buongiorno, tutto bene?
2: Bene, molto bene.
1: Bene, oggi si parla di questo municipio, di questo comune che è un agglomerato che quanti abitanti fa più o meno?
2: Siamo 2600 abitanti.
1: 2600, beh, è una bella quantità, insomma.
2: Sì, sì.
1: Lei è felice di essere il sindaco di questo, i suoi abitanti sono contenti?
2: Sì, impegnativo, vabbè, ma sono molto contenta.
1: Beh, poi essere poi in onda, insomma, vuol dire che lei concede molto gli spazi alle persone, altrimenti insomma
2: sì.
1: Ascolta,
2: no, il mio ufficio è sempre a disposizione per i cittadini, no?
1: Ecco.
2: Non mi sono mai chiusa, ecco, dentro l'ufficio in questi mesi, anzi mi fa molto piacere essere presente.
1: Bene, allora il cittadino, per esempio io che sono qui a Milano e volessi venire a trovarla, come faccio? Prendo un treno, scendo dove? Faccio
2: no, il treno no, però si sta sviluppando molto il turismo fluviale, quindi speriamo che presto, tramite i corsi d'acqua principali che lambiscono il nostro territorio, si possa arrivare qui. E quindi insomma stiamo lavorando molto. Intanto però ci sono le strade asfaltate, quindi autobus può venire.
1: Posso
2: quando
1: venire.
2: Vuole, l'aspettiamo.
1: Ecco, però perché devo venire a Castelnuovo Bariano? Già sento Castelnuovo, vuol dire che ci sarà un castello minimo.
2: C'era fino a metà dell'Ottocento, sì, era un castello, noi eravamo il territorio della Transpadana Ferrarese,
1: sì.
2: Quindi tutti quei territori che stavano al nord del Po e di diciamo sotto il dominio degli Estensi,
1: sì.
2: E quindi il nostro castello, diciamo, era dovuto a... era stato eretto dagli Estensi, diciamo.
1: Ecco.
2: E dopo però nella metà dell'Ottocento è stato distrutto, ma abbiamo comunque tante memorie di come era e di quanto fosse stato importante. È stato anche location di battaglie importantissime, insomma. Se venite vi faremo sicuramente un excursus di tutta la nostra storia, perché la nostra storia Castelnuovo Bariano inizia nel bronzo, nell'età del bronzo, quindi 4.000 anni fa.
1: Allora addirittura ai tempi
2: quindi
1: degli
2: Assiri. Quindi abbiamo di anni da raccontarvi.
1: Assiri, no, babilonesi, insomma.
2: Sì. Diciamo che la prima civiltà qui appunto è testimoniata da tutti i reperti che sono stati ritrovati negli scavi effettuati nei nostri territori a metà degli anni 80, anche fine anni 70. E quindi abbiamo un museo archeologico, un museo civico archeologico, che presenta tantissimi reperti che testimoniano questa nostra storia così antica. E quindi vi invitiamo a venire a vedere anche il museo, oltre che alle nostre due chiese, una molto caratteristica perché ha due campanili gemelli, la chiesa di San Pietro Polesine. Poi abbiamo un'altra bellissima chiesa eretta nel 1929 nella piazza principale di Castelnuovo Bariano, e poi abbiamo una risorsa naturale bellissima che è appunto la Golena del Po, quindi un luogo incantato dove la natura si esprime con tutta la sua forza e la sua bellezza. E oltre alle rive del Po, noi abbiamo anche come confine naturale il Tartaro, e quindi anche lì si possono fare biciclettate, passeggiate e poter insomma godere di questa natura, di una camminata tra i pioppi e poter sentire insomma il lento scorrere dei grandi fiumi che caratterizzano il nostro Polesine.
1: Bene, invece come situazione culinaria cosa abbiamo di bello? La polenta?
2: Abbiamo tantissimi piatti della tradizione. Noi appunto, essendo territorio di confine, siamo sia veneti, un po' ferraresi, insomma
1: Pomigliani.
2: Anche molto ferraresi, e un po' anche mantovani, perché siamo proprio in un territorio di confine, quindi abbiamo preso il meglio da tutti.
1: Siete
2: quindi potete venire lombo, dalla pasta ripiena ai secondi,
1: lombo emiliani veneti praticamente,
2: sì.
1: le tre sì. regioni. E invece come sì. festività, come patrono e anche sagre, sì. avete qualcosa di particolare?
2: Sì, sì, sì. Beh, l'estate è ricca di eventi, facciamo da, appunto, dai concerti ai tour che possono essere turistici o anche solo camminate in famiglia. Però diciamo che la nostra festa principale d'estate è la Fiera di San Rocco, che viene sempre l'ultimo weekend di agosto.
1: Ah, ecco,
2: quindi, in occasione della Fiera di San Rocco, oltre a avere le giostre, le attrazioni per i bambini qua nella piazza principale, ci sono tutta una serie di eventi collaterali, dalla gara di pesca per i bambini ai giochi che si possono fare nonni bambini, oppure una mostra d'arte sicuramente quest'anno, anche perché abbiamo tantissimi artisti e artigiani nella nostra zona, e quindi anche quest'anno verrà ad esporre un professore della scuola d'arte, il liceo artisti comunali qui vicino, e con tutte le sue opere. Sarà un weekend ricco, di solito va sempre dal venerdì al martedì con i fuochi d'artificio finali.
1: Anche con i fuochi d'artificio. E invece per quanto riguarda la disabilità, il vostro sì. comune fa qualche iniziativa ogni tanto, anche con le barriere architettoniche, cerca comunque sì. di mettersi alla pari?
2: Sì, sì, sì. Beh, adesso io sono sindaco da giugno scorso, però abbiamo già partecipato ad un bando per l'abbattimento della barriera architettonica che abbiamo vinto, e quindi insomma stiamo sistemando alcune situazioni che erano da sistemare. E poi abbiamo assolutamente vinto sì. un altro bando per un investimento sì. che faremo nella ex palestra dietro al museo, sì. Quindi era un edificio prima non utilizzato, che noi adesso, grazie a questo bando che abbiamo vinto con questo investimento, andremo a ristrutturare sì. e lo facciamo proprio sistemando il bagno, l'ingresso, il parcheggio e tutto quello che serve. Metteremo anche un ascensore per andare al piano primo, perché sì. perché tutti gli eventi e le iniziative che faremo dentro a quel che diventerà quindi un centro culturale saranno proprio per l'inclusione e
1: la conoscenza tra persone abili e non abili,
2: sì.
1: praticamente sarebbe
2: proprio per i disabili, e anche per un incontro tra tutte le culture che magari gravitano nel nostro comune, e fare in modo che ci siano delle iniziative che avvicinano tutti, e quindi mettere tutti insieme a fare laboratori, incontri, approfondimenti di tipo diverso, però per fare in modo che
1: ci si conosca meglio,
2: all'inclusione delle varie persone che fortunatamente fanno parte della nostra comunità.
1: Bene, peccato che sono lontano, io vorrei esserci, il tempo a nostra disposizione è finito, però ci richiami quando, come al solito, ha qualcosa di nuovo da raccontarci. E salutiamo ancora una volta il sindaco di questo comune, che appunto ha 2600 abitanti, appunto Castelnuovo Bariano. Io dicevo Castelnuovo l'altra volta, Castelnuovo Bariano, e risentiamoci presto. Grazie signor sindaco,
2: grazie.
1: Alle prossime.
2: Grazie, gentilissimo, buona giornata a tutti, arrivederci.
0: Disabili International Radio presenta
3: lo sbadiglio del mattino. Sì. Buongiorno, dai che si canta!
0: Gallo di Simone!
3: Sì!
0: Gallo di Simone!
3: Cantiamo insieme?
0: Il ritmo

Non puoi certo sbagliare, no, è il primo martedì del mese, amici radioascoltatori, oggi è il 6 ottobre 2026, rigorosamente in onda in diretta in syndication sulle e nelle antenne che ospitano Giuseppe, il grande morning show del mattino. Per i prossimi minuti tocca a me, parleremo di longevità, amici radioascoltatori. Longevità e non solo, longevità e dintorni, facciamo così, bene, iniziamo, dai.

Ragazzi, mi arrendo. No, mi arrendo, mi arrendo, non ce la possiamo fare. Amici radioascoltatori, quante volte vi sarà capitato di vedere il classico fazzolettino bianco che significa resa? Io mi arrendo, ma da dove arriva questo benedettissimo fazzolettino bianco che ormai è di uso comune, soprattutto quando nel momento in cui c'è la resa non tanto dei conti, ma appunto, soprattutto nel periodo di guerra, e troppe ce ne sono in questo periodo, ci si arrende, ma proprio in generale è usato anche strausato, anche nel momento in cui appunto non se ne può più. Ecco, mettiamolo in questa maniera. Amici radioascoltatori, parliamo della cosiddetta usatissima bandiera bianca, la bandiera della pace, allora, della resa. Nelle epoche antiche le motivazioni sono varie ed eventuali. Quelle medievali, ad esempio, gli eserciti non avevano un'uniforme standardizzata, bandiere militari codificate come quelle moderne. Tuttavia, i tessuti bianchi, grezzi, non tinti, erano più economici, diffusi e facilmente reperibili. Di conseguenza, sventolare un pezzo di stoffa bianco o un indumento improvvisato legato ad una bandiera, ad un bastone, era il modo più rapido e visibile per farsi notare dai nemici a distanza e ovviamente segnalare l'interazione di fermare il combattimento. Il primo uso documentato, a livello storico, studendo bianco per indicare appunto la resa dell'antica Cina durante la dinastia di Yuan tra il 202 a.C. e il 220 d.C. Indipendentemente da ciò, comunque, l'uso sviluppò in modo veramente autonomo anche in altre civiltà antiche, come ad esempio i romani, che già nel secolo d.C. usavano scudi o comunque stoffe bianche alzate per segnalare la resa, come descritto dallo storico Tacito. Nel corso del Medioevo, invece, il bianco è stato associato a che cosa? Appunto alla pace, alla tregua e ovviamente alla purezza, consolidando il suo ruolo nelle convenzioni bellicali. Ecco, oggi il valore della bandiera bianca non è solo un uso consueto, ma è formulato e riconosciuto e tutelato dai diritti internazionali. L'utilizzo, pensate, che tutela per chi ha la adobare, ad esempio, che ha diritto dell'università per intavolare, ad esempio, delle trattative. Sono state codificati ufficialmente con le conversioni di Aia, che risale al 1899 al 1907. Sfruttate appunto la bandiera bianca per fare che cosa? Per prendere in giro. Eh sì, perché loro avevano iniziato a sventolare questa bandiera bianca, però al nemico, come segno di resa. In realtà li lasciarono avvicinare e che fecero? Li attaccarono.

l'Italia è sicuramente un paese per vecchi, cioè non si può dire che, al di là che comunque nel mondo occidentalizzato, industrializzato, l'età media si è alzata notevolmente, al di là ovviamente delle tragiche eccezioni. Però, amici radioascoltatori, quante volte abbiamo detto che l'Italia sicuramente è un paese per vecchi, e tant'è che si è alzata anche l'innalzamento della pensione. Comunque sia, a livello standardizzato, il fenomeno demografico davvero straordinario, che conferma quanto il nostro paese sia un vero e proprio record di longevità. I dati Istat, pensate, che evidenziano una crescita costante. I centenari in Italia hanno raggiunto la quota del 24.700 con una netta prevalenza femminile. È normale, perché per antonomasia le donne campate di più. Altro che campacavallo che l'erba cresce, le donne vivono veramente di più, beate voi donne ascoltatrici. Ecco, quasi l'83% del totale, nonostante i grandi progressi della medicina e dell'aumento dell'aspettativa di vita generale. Il muro invalicabile del primo umano continua a resistere, quello stabilito appunto da Jenny, arrivata a 122 anni e 164 giorni nel 1997, è rimasta a tutt'oggi imbattibile. Ma ci piacerebbe veramente, visto che si lotta molto per l'immortalità, non ci piace invecchiare mai, non vorremmo mai veramente invecchiare, ma amici miei, questo articolo prende il punto dalla storia, anche tra l'altro, di Daffy Silve, entrata nel Guinness dei primati come la modella professionista più anziana del mondo a 95 anni. Amici, 95 anni. Me la inquadrate per favore televisivamente parlando, grazie, meravigliosi. Per riflettere sul concetto di appunto della longevità, di età biologica, e sul motivo per cui alcune persone sembrano invecchiare molto meglio di altre. Il tema si sviluppa attorno a diversi punti che comunque sono andate a snocciolare nella scienza, ad esempio, che dimostrano che l'aspetto estetico e l'età che dimostriamo offrono indirizzi reali sullo stato di salute generale dell'età biologica. Ad esempio, celebri studi sui gemelli hanno evidenziato che chi appare più giovane rispetto alla propria anagrafe tende a godere di una migliore sopravvivenza, oltre ovviamente a chi di capacità fisiche e cognitive superiori a chi di una maggiore di un lunghezza diciamo a livello generale. Dimostra meno anni non significa però che le rughe fanno ammalare, anzi, ma che il fatto di stress e delle forze che appunto legano l'organismo nel corso della vita, quindi lascia i segni visibili anche all'esterno. Ecco, sebbene la genetica e la variabilità biologica giochino un ruolo fondamentale, lo stile di vita su tutti, come proteggere la pelle però dal corso degli anni ed evitare le varie espressioni delle rughe? Fa una differenza enorme anche tra persone con un patrimonio genetico simile. Un passaggio cruciale per le donne è la menopausa. Il calo degli estrogeni riduce la sintesi di collagene, portando quindi ad una pelle più sottile, secca e meno compatta. Invecchiare quindi in salute non si riduce, secondo l'articolo, all'assenza di rughe, ma comprende il mantenimento della forza muscolare e della funzionalità fisica, quindi contrastando ad esempio le varie attraverso l'attività della vita. Quindi il fondo evidenza dell'articolo, diciamo che non esiste una ricetta magica, cioè un universale legata ad un singolo universo e a un individuo, quanto piuttosto l'importanza concreta con cui si può fare nel presente per appunto riuscire a conservare la nostra pelle in maniera migliore. Ma il passepartout che non si compra, che è la salute.

Tra primati di longevità, di persone più anziane, stanno arrivando una marea di messaggi. Qualcuno che scrive: io sono felicissima, la settimana prossima mia nonna compierà 100 anni, bella festa in paese. Mandateci la cartolina, ve lo ricordate, Johnny Stecchino? Mandami una cartolina. Ecco, ciao Simone, veramente tutto molto relativo. Io ho perso i miei genitori giovanissimi, uno 42, mio padre, e 58, mia madre. Certamente è tutto relativo, perché comunque in generale bisogna vedere anche il patrimonio genetico e ciò che può accadere nella nostra vita. Questo è l'articolo di riferimento di cui abbiamo parlato poco fa, è l'83% sul totale globale, ed è assolutamente normale che poi ci siano le eccezioni. C'è Franca che scrive: Simone, io sono ammalata, ho 34 anni, mi dispiace veramente veramente tantissimo, spero che tu possa risolvere, cioè che ci sia comunque la possibilità di andare avanti nella vita. Questo è quello che conta. Ci sono purtroppo le eccezioni, questo è un dato di fatto. Filippo: ciao Simone, 82 anni, mi sento veramente un ragazzino, tutte le mattine vado in palestra. Filippo, ma che bello, ma meno male di che c'è, volete andare in palestra, tesoro mio, eh? Perché io già per andare a camminare veramente a volte me lo impongo. Perché non è che a me piace, voglio dire, fare attività fisica, tocca farla. Perché comunque siamo tutti sedentari, facendo anche questo lavoro si è sedentari. Amici radioascoltatori, parliamo di un altro primato, il primato dei Borghi, che è appunto il comune più anziano d'Italia, tanto per continuare l'argomento, spetta a Villa Santa Lucia degli Abruzzi. Un saluto a tutte le antenne collegate in syndication dell'Abruzzo, ecco, in provincia dell'Aquila, intorno al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il paese, è dati dei di censimento Istat, questo centro detiene appunto il record nazionale d'età media più alta della popolazione nazionale, che supera gli 65 anni, circa il 65,2 anni, a fronte di una popolazione di poche decine di residenti, circa 83 abitanti. Il divario con la media nazionale evidenzia appunto il mondomercato del fenomeno dello spopolamento, dell'invecchiamento e ovviamente anche l'interesse delle aree interne del paese. Sono meravigliose, però ovviamente i giovani che fanno, cercano di andare comunque a cercare lavoro, va in città, sicuramente il paese, il borgo, non ti fa, insomma, non ti dà tutta quella gran possibilità. È vero che poi possiamo dire: vabbè, ma in Italia non c'è tutto sto lavoro. Certamente può essere vero, però è altrettanto vero che lo vai a cercare non in un borgo, ma lo vai a cercare in città. Questo è un dato di fatto. C'è da dire, però, che con lo smart working, telelavoro e quant'altro, c'è anche un po' quella voglia di tornare nei piccoli borghi. Poi ci sono le connessioni wireless che ti permettono anche di avere una connessione certe volte anche superiore alla media, cioè nel senso che certe volte le zone bianche o comunque grigie, quelle che non verranno mai coperte totalmente dalla fibra, vengono comunque coperte con le antenne, quelle wireless del 5G.

0: Highlander, ne rimarrà solo uno.
1: Il gallo di Simone.
0: Il gallo di Simone, amici radioascoltatori, che vi dà e appuntamento, vi dà appuntamento al prossimo giovedì. Beh, insomma, ovviamente ci sono le eccezioni, non è che, però, ecco, diciamo che l'Italia è assolutamente un paese per vecchi, ne siamo anche orgogliosi, però dai, su. Amici, ci sentiamo giovedì, linea Giuseppe e ai suoi amici, Giuseppe and Friends.

0: mentre chi guarda avanti. Questo è Promo. Novità discografiche della settimana.
1: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi, sabato 3 ottobre 2026, nuovo appuntamento con Promo, novità discografiche della settimana. Ma voi siete pronti per emozionarvi, per scaldare il vostro cuore, per sognare insieme a me? Io sono prontissima. Intanto saluto sia Indie Life Radio, saluto il direttore Cesare Intravaglia, ricordandovi che la puntata la potrete riascoltare appunto su Indie Life Radio alle ore 20 il sabato, mentre su Giuseppe Cesena, quindi non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Salutiamo anche lui e tutti gli ascoltatori e le radio che si connettono, ricordandovi che non è mai troppo presto.

0: raccontano le loro preferenze. Iniziamo con Iole che ci dice: il primo posto mette in parità. Chi mette in parità? L, uomo, che propone anche come disco promo. Poi chi arriva? Michele Montani, Isole, negli occhi? Non lo so. 22 Simba, ne vale la pena? Non lo so se vale la pena. Questo lo dovete scoprire voi. Al secondo posto invece mette Faccia Nuvola, Portami a ballare in primavera. No, io vado ora, non ci vado in primavera. Samuele, sfilate. Andiamo sulla passerella qui su Danto Radio e sfiliamo, mentre quelle di Donatella sono al primo posto, mette Lumiero, Ancora te. Al secondo posto Massimo Amore, Endless Desiree. Al terzo posto Daniele da Grizio, Se sei casa. Al quarto posto Cami Oliver, Love. Al quinto posto troviamo, indovinate chi? Lister 10, una parola sola. Sì, dimmi solo una parola e io ti ascolto. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere come disco promo, pensate un po', Michele Montani, Isole negli occhi, un brano che racconta il paradosso della società contemporanea: essere sempre connessi ma sentirsi profondamente soli. L'isola diventa una metafora delle persone separate da paure, silenzi, distanze emotive. Le tematiche che vengono affrontate in questo brano è la ricerca di un contatto autentico e della propria identità. Quindi, carissimi amici ascoltatori e ascoltatrici, questo brano lo potete ascoltare in rotazione su Danto Radio la prossima settimana alle ore 8, 14 e 20. Buon ascolto!
1: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco promo.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale con Giacomo Lariccia, Come dal marmo. E io mi chiedo cosa trova dal marmo, ma questo lo dobbiamo spiegare, o meglio, lo dobbiamo cercare noi cosa trova nel marmo questo artista. Ispirato al concetto michelangelesco, il brano parla dell'importanza di eliminare ciò che è superfluo per raggiungere l'essenza delle cose. Una riflessione sulla crescita personale, sulla semplicità, sulla forza rigeneratrice del cambiamento. Quindi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, togliamo le cose superflue, viviamo le cose belle che sono custodite nel cuore. Buon ascolto.

0: Basti pensare, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, che avere un parco immagine nel proprio cuore, nella propria anima, è qualcosa di fantastico. Naturalmente voi potete dare un'infinità di interpretazioni su questo brano, ma il parco immagine si può immaginare anche un panorama naturale che può abbellire il nostro cuore, la nostra anima, ci può dare quell'energia di cui abbiamo bisogno di rispettare attraverso quella profondità, quell'immagine che poi si riflette appunto nel nostro animo, nella nostra profondità. E infatti Judy Minegardi ci dice proprio questo: parco immagine, che cosa ci vuole dire? Una canzone che richiama il valore dei ricordi, dei luoghi, della memoria. Il parco diventa uno spazio simbolico in cui emozioni, immagini, frammenti di vita si intrecciano in una dimensione nostalgica, introspettiva. E infatti, come vi dicevo, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, potete dare un'infinità di interpretazioni su questo brano, perché parco immagine lo potete definire come meglio credete.
1: Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

allora qui c'è un certo Lawrence Simonetti. E questo Lawrence Simonetti non so cosa vuole da me, ma non so neanche cosa vuole da voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Lo vogliamo scoprire? Vogliamo farci rivelare il titolo del brano che ho voluto condividere per tutti noi qui, ma non solo per Danto Radio, anche per Indie Life Radio e anche per Non è mai troppo presto, Giuseppe Cesena. Quindi cosa vuole dire Lawrence Simonetti? Aria, aria nell'aria, oppure non lo so, un invito a liberarsi dai pesi quotidiani, a ritrovare leggerezza. Il brano ruota attorno ai temi della libertà personale, della rinascita, del bisogno di respirare nuovamente prospettive, quindi nuove prospettive. Quindi respirate continuamente, mi raccomando.

0: vuoi.
1: Ora vogliamo vedere cosa ci vuole raccontare Rob Delia. Un mondo nuovo, che non fa mai male. Una riflessione sul cambiamento, sulla speranza. Qui in questo testo si riflette la possibilità di costruire una realtà migliore, sempre, attraverso la consapevolezza, il coraggio, la capacità di guardare oltre le difficoltà del presente. Dobbiamo sempre guardare oltre le difficoltà del presente. Quindi ascoltatevi questo brano e fateci sapere cosa ne pensate. Vi voglio ricordare che per esprimere le vostre preferenze oppure il disco promo che andrà poi in rotazione qui su Dantorato lo potete fare scrivendomi al 333 96 48 645.

Roberto Vallerani, Ballerò. Brano che richiama atmosfere popolari, tradizioni mediterranee. Al centro troviamo il legame con il territorio, la cultura delle piazze, il valore delle radici come elemento di identità collettiva.

0: sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.
1: Ora vediamo cosa ci vuole raccontare invece Rosa Lynn. Music Love. Questo è un brano, miei cari amici ascoltatori, veramente bella. È un brano intenso, profondo, quindi lasciatevi emozionare da questo brano. Una dichiarazione d'amore verso la musica, il suo potere di accompagnare momenti importanti della vita. La canzone esulta il ruolo della musica come rifugio emotivo, strumento di espressione personale. Quindi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatevi questo brano e lasciatevi emozionare.

Ioia, ioia, mia cara amici ascoltatori e ascoltatrici. Qui c'è un artista che mi ha fatto venire mal di testa. Ma voi non ci credete, mia cara amici ascoltatori? Ma se può un artista farmi venire così mal di testa all'improvviso, con il quale io adesso non posso neanche alzarmi da qui perché devo raccontare su mal di testa, o il mio mal di testa?

Cosa volete ascoltare, miei cari ascoltatori? Il mal di testa di Marika Graziano o il mal di testa della speaker Daniela? Ma forse è meglio ascoltare il mal di testa di Marika Graziano. Siete pronti? Mal di testa, eccolo qui, un racconto delle pressioni della vita moderna, dei conflitti interiori che spesso generano stress, inquietudini. Affronta temi come la fragilità emotiva, l'ansia e la ricerca di equilibrio. Quindi non vi fate venire troppo mal di testa, ma cercate di ascoltare Marika Graziano.

0: Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.
1: Ora vi parliamo di Lorenzo Salvetti insieme a Erro Caddeo, oggetti smarriti. E beh, vi capita spesso di trovare gli oggetti smarriti, o meglio, non trovate gli oggetti, perché cercate, ma questi oggetti non si trovano. Ma detto questo, andiamo a scoprire cosa ci vuole raccontare questo brano. Gli oggetti diventano simboli di emozioni, rapporti perduti. Il brano parla dei ricordi, assenze, della difficoltà di lasciare andare ciò che ha segnato il nostro percorso umano, sentimentale. E allora ascoltiamoci questi oggetti perduti.

Ora parliamo di Pier sul filo. Una metafora dell'equilibrio precario che caratterizza molte scelte della vita. La canzone affronta il rapporto tra rischio e sicurezza, tra desiderio di cambiamento e paura di cadere.

0: Ora vi parliamo di Sinna Motel Pirana, un brano delle atmosfere notturne, cinematografiche, in cui il viaggio assume una dimensione sia fisica sia interiore. I temi principali sono il mistero, la fuga, l'esplorazione di realtà ai margini. Quindi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, esplorate questo brano.
1: Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi purtroppo il nostro viaggio musicale con Promo è quasi giunto al termine, ma noi prima di salutarvi abbiamo chiesto il permesso a Mario Biondi di regalarci un cocktail. Però prima di far sì che questo possa accadere, io intanto volevo salutare Antonello e regia, poi volevo salutare tutti gli ascoltatori di Indie Life Radio e il direttore Cesare Intravaglia, naturalmente ricordandovi che questa puntata la potete riascoltare in replica appunto su Indie Life Radio alle 20 il sabato, mentre su Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto il martedì, che lui conduce il programma Non è mai troppo presto dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potete riascoltare ogni giorno, o meglio ascoltare ogni giorno su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Naturalmente saluto tutte le radio che si connettono, Disabili International Radio, tutti i vari radio ascoltatori e ascoltatrici. Vi ricordo che dopo di me ci sarà Viaggiando con Saverio Lombardi. Attenzione, attenzione, arriva il binario, non lo so, Antonello Santoni alle ore 19, non so che cosa vi proporrà, questo lo dirà lui e arriverà lui col suo binario. Alle ore 21 invece potrete ascoltare i nostri grandi medici DJ Saturdance. Bene, per quanto mi riguarda io vi dico questo: Mario Biondi con Cocktail è un brano blues, una composizione elegante, raffinata, che richiama le atmosfere soul, jazz, tipiche come piacciono a Cesare Intravaglia dell'artista. I temi qui affrontati in questo brano sono attorno ai sentimenti maturi, alla seduzione, ai ricordi e alla contemplazione delle emozioni. Allora emozionatevi con Mario Biondi e io vi saluto. Ciao!

0: Ringraziamo Daniela che era naturalmente in replica e invece andiamo ad ascoltare un po' di anni 60, perché verso questa fine della trasmissione di questo martedì, così suole ormai il martedì e il giovedì è un po' questo, il lunedì, mercoledì e venerdì invece siamo con altri tipi di programma e ascoltiamo i Camaleonti. Lei mi darà un bambino. Allora, Camaleonti qui a Disabili International Radio, lei mi darà un bambino.
1: Una casa bianca, viviamo io e lei, un piccolo giardino e il mondo per noi, coi fiori sul soffitto, coi fiori sopra noi.

Che cosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai. Lei mi darà un bambino. Io guido intanto tremo e prendo la sua mano.

Certo che la toponomastica, che sarebbe poi le strade d'Italia, una delle strade italiane più nominate.

Era Viale Kennedy Caterina Caselli e adesso, intanto che una zanzara, anche di mattina, queste zanzare in tutto l'anno mordono sempre e mi succhia un po' di sangue, andiamo ad ascoltare un brano di Claudio Baglioni, anni 70 naturalmente, e si intitola Ragazza di Campagna. Claudio Baglioni qui a Disabili International Radio.

Siamo sempre qui e questa mattina non può mancare anche un pezzo di Claudio Villa, perché il grande re ci deve essere anche questa mattina. E allora ascoltiamo un brano che si intitola Terra Straniera. Claudio Villa qui a Disabili International Radio.

0: E andiamo un po' a sorridere adesso con il duo comico Cochi e Renato. Come porti i capelli, bella bionda? Beh, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda del mezzo al mar, là in mezzo al mar, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo sempre qui quasi per finire anche questa mattina.
1: Io non dirò tutte le cose, non lo voglio, va bene.
2: Come porti i capelli, bella bionda, tu li
1: Scusi,
2: porti alla bella marinara.
1: Guardi, di solito io i capelli me li fa, dipende molto anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti bionda, indietro, poi qua faccio. Con una spilla me la punto sul cervello, qui li raccolgo e poi me li faccio tutto sul di fianco, una spilla...
2: in mezzo al mar,
1: sì?
2: Ci stanca minchia fu. Mano.
1: Scusi,
2: là in mezzo al mare.
1: Senta,
2: ci stanca minchia fumano.
1: Non riesco, non
2: là in mezzo al
1: guardi
2: mare.
1: Che è un bel fatto. Non riesco a vedere. Scusi,
2: bella,
1: sia gentile. In che direzione si
2: come porti i capelli bella bionda?
1: Ah, guardi, dunque, dipende molto anche dall'abito. Se ho la scollatura me li faccio sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Anche una volta sono stato una festa e li avevo tutti giù fino per terra. E poi invece mi sono accorto, faccio la riga in mezzo e due scignon
2: là in mezzo al mar, ci stanca minchia
1: fumano.
2: Senta,
1: scusi.
2: Là in mezzo al mar,
1: senta,
2: ci stanca minchia
1: sia gentile,
2: fumano. Là in mezzo
1: non
2: al
1: se la
2: mar,
1: prenda così, perché deve essere così?
2: Fumano,
1: con delle persone, non riesco a vedere.
2: Bella,
1: senta, senta, scusi, non si vede un tubo da qui.
2: Porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque, al martedì venerdì faccio lo shampoo.
2: Come l'onda.
1: Poi mi faccio una spiegazione schiarente. E poi mi faccio un sul davanti, sul di dietro e sul di fianco, mi faccio come un motivo che si riprende e mi voglio con le mesh
2: là in mezzo al mar, ci stanca minchia fumano.
1: Guardi,
2: là in mezzo
1: senta,
2: al mar,
1: scusi, sia
2: ci stanca minchia
1: non
2: fumano,
1: vorrei che fosse successa una disgrazia.
2: Ci stanca minchia
1: senta,
2: fumano,
1: sia gentile, mi faccia vedere. Mi fa, si dispiacerebbe.
2: Come porti i capelli?
1: Guardi, i miei capelli li porto
2: li
1: come voglio. E lei non è una persona che è in grado. Guardi che adesso parte un pugno, guardi che parte un pugno, guardi che questo non è un pugno. Questo è un tram, questa è una prolunga umana. Che se colpisce ammazza, ha capito? Non mi faccio fare delle figure con delle persone.
0: È consuetudine quando si inizia una partita di calcio tra le nazionali suonare un inno, perché si suona l'inno dell'Italia, l'inno della Spagna, l'inno della Francia, tutti gli inni, insomma, nonostante siamo stati eliminati ancora una volta. Comunque c'è speranza che l'Italia stia migliorando e che si comporti un po' meglio. E allora ci ascoltiamo l'inno dei Dick Dick qui a Disabili International Radio.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra, ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Un giorno dalla redazione, l'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a mamma al-Mammani, il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. La Spagna va al voto, come da previsione. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza. Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto la Turchia di Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Vince anche l'Under 21, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.

Vuoi pensarci? Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa, mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. La Spagna va al voto, come molti avevano previsto. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che il premier ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. La RAI ha comminato una sospensione a Sigfrido Ranucci. L'azienda ha deciso di sospendere il giornalista per la durata di 10 giorni in seguito alla valutazione dei risultati dell'analisi della Commissione per il Codice Etico della RAI. Lo sport: l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante per gli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, al pari di Simsir dura appena 3 minuti prima del 2-1 a firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata, e sono doverose le premesse. Enza Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera eccetera eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100, situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi, con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro in occasione appunto di questo nuovo disco di inediti. L'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
2: Eccomi qua, ciao a tutti.
1: Ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, e io amo correre a latere, no? Cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico: la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina. Queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
2: Ecco, bellissimo. Questa mi piace veramente tanto, perché è quello che penso anch'io.
1: Vedi?
2: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari. La mia casa è piena di cose veramente particolari.
1: Bello.
2: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie.
1: Ah, okay.
2: E chiaramente le ho prese e gli ho detto, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina e quando le ho viste, poi me le sono portate a casa, è diventato un oggetto che guardavo spesso.
1: Quando è un oggetto vero? Io pensavo fosse una grafica.
2: Sì, ce l'ho in casa.
1: No.
2: No, è autentico come spero lo sia il disco.
1: Beh, certo, certo.
2: E chiaramente quando poi ho costruito la mappa di questo disco, ho subito, non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco, e mi ha dato un input incredibile, perché avevo un titolo così impegnativo, di certo, grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene, questo Fuoco Sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità. Questo fuoco che si muove, ma tu ancora non sai come domarlo. E finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio, da anni che scrivo, che amo questo lavoro. Ed è la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. E poi ho iniziato a scrivere dei nomi, una mappa di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo, quando la sera o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
1: Che bello.
2: Tutti artisti che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione, cioè diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto così lo volevo, cioè,
1: bello.
2: È andata bene perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
1: Altra impressione, che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo?
2: Sì.
1: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
2: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente, e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
1: Sì.
2: Essere avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente, perché la musica fa tanto rumore, no?
1: Certo.
2: E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
1: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no? E io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce riferendomi a te, ma serio fai? Brividi. Ci sono quegli ostinati, sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano, diventa un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissimo.
2: È un
1: momento di rottura del disco. Senso
2: è
1: bello,
2: un momento di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico. Perché questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco, ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
1: Non lo sapevo.
2: Parte tutto da lì.
1: Caspita.
2: 23 maggio è il mio compleanno, e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni e mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino, però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi guarda, non me la sento, perché un argomento così, per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai. Se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò, eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello ferma tutto, c'ho il pezzo per ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima, e sono stato molto esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Poi anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto sarebbe bello che lui aprisse, li vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione, e così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto iconica.
1: Ah, quella iconica, quando gli diedero il biglietto con la minaccia di morte.
2: Sì, sì, quella foto mentre loro, quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: E gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica, lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Wojtyla, Papa Francesco, ma tutta la scena purtroppo siciliana, Delitti, da Totò Riina, tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere adesso lui si è trasferito a Roma, e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente, che ho messo nel mio CD, che abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Sì. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni, e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: ho voglia di fotografarti, è venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro.
1: Mio papà mi sto invitando allora.
2: sì, ma scherzo, quando sei a Roma vieni, e io poi amo cucinare, perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. Bellissimo. E mi ha fatto delle foto, che sono queste foto che girano anche, credo che ti arriveranno delle foto per il giornale, che sono di Tony Gentile.
1: Ma quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
2: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus giganti, è stata fatta alla Cutura da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile, dove ci sono tutte piante grasse rarissime, è un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì quella foto lì l'ho voluta fare lì dentro.
3: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Intanto, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano, si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro.
1: Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi. E poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo. E quindi volevo chiederti, forse non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però quanto è tua questa canzone, quanto è biografica?
2: Beh, questa canzone in realtà, voglio essere molto sincero,
1: sì.
2: Io ecco, adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace,
1: sì,
2: anche nei momenti di grande difficoltà, e fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro,
1: certo,
2: è una cosa che è più forte di te, comunque andrà, quella cosa non riesci a mollarla, è come la chiamo la droga della vita, no?
1: Sì.
2: La musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni, con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno, quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera, dell'associazione Libera, e mi ha detto: ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no?
1: Sì.
2: E per me la credibilità, sì, la coerenza, il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, la stima,
1: sì,
2: stimarsi,
1: sì,
2: imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno, e questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna che costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Austuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia, e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no. E per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
1: sì, che è la canzone che abbiamo citato,
2: sì, tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu,
1: certo,
2: in realtà io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita,
1: ho capito perché mi hai regalato una lacrima, hai capito,
2: sì,
1: perché, no? Perché
2: sì,
1: in fondo
2: sì,
1: mi si sono rivisto tantissimo.
2: Sì, ma guarda quante ce ne stanno. L'80% dell'essere umano, il 90%,
1: sì, sì, è vero,
2: se avessi
1: vero
2: fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, tanti, gente che,
1: certo,
2: lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici. Allora quello lo chiamo pallone di cuoio che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti non solo nella musica, e allora ho avuto questa illuminazione, no? E poi succede quando io li incontro che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai,
1: sì.
2: È un pezzo molto, molto forte, anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica perché so cosa vuol dire rinunciare, magari anche a delle grandi sicurezze per inseguire un sogno, no? Ed è, non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
0: certo,
2: e poi
0: certo.
2: Magari invece lavora in fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno. E questa cosa qui è un omaggio e una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio di come dico io, di volare con i piedi per terra.
0: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, davvero grazie.
2: Grazie a voi. Ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
3: C'è un pallone di cuoio già sgonfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori, gli tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano, con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri. Un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno. Un pallone che hai perso non è più ritornato, ma ti sveglia di notte e ti sbatte nel cuore.

C'è un pallone di cuoio che atterrava a New York, dentro un monolocale quasi fuori dal centro, con un pezzo di sole chiuso dentro le mani. Non riusciva a volare e rimandava a domani. Un pallone di cuoio con l'anima a pezzi, non ha avuto il coraggio di amare davvero. Un pallone in silenzio non sa più cosa dire, ma ti sveglia di notte, non ti lascia dormire.

di cuoio che gridava ti amo. Poi spariva

E questa era Il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Fresu a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto, l'intervista integrale a Bungaro la ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi da Polo Tocco. È tutto, alla settimana prossima, ciao.

Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto «Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere», a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milošević riconosceva a Vojislav Koštunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957,

0: la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon martedì 6 ottobre con il GR delle buone notizie. Nuove speranze dalla ricerca sull'Alzheimer. Una ricerca ha individuato un possibile nuovo bersaglio per contrastare alcuni meccanismi legati alla malattia. Gli studiosi hanno osservato come una particolare variante genetica possa danneggiare piccoli vasi sanguigni del cervello e favorire l'accumulo di sostanze associate alla malattia. La parte interessante è arrivata negli esperimenti sui topi, bloccando una specifica proteina. I ricercatori sono riusciti a invertire alcuni dei danni osservati ai vasi sanguigni. Non significa avere già una cura per Alzheimer, ma individuare un meccanismo modificabile può aprire nuove strade per la ricerca di future terapie. La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti hanno destinato 30 milioni di euro allo sviluppo clinico di nuovi farmaci e vaccini a mRNA contro i virus respiratori. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di usare alcuni di questi trattamenti attraverso inalazione o spray nasale, portando il principio attivo direttamente nel punto in cui il virus entra nell'organismo. L'obiettivo è sviluppare strumenti che possano essere usati non soltanto contro le infezioni già conosciute, ma anche per prepararsi meglio a eventuali future emergenze sanitarie. A Torino si prepara la 20ª edizione dell'Italian Master Startup Award con 19 startup deep tech nate dalla ricerca di università ed enti pubblici italiani. I progetti spaziano dalla medicina di precisione e biosensori, dalla realtà virtuale applicata alla salute e al riciclo delle batterie, fino alla robotica agricola, all'intelligenza artificiale e alle tecnologie quantistiche. A Roma più di 250 giovani tra studenti di istituti agrari e giovani imprenditori agricoli hanno partecipato a un contest dedicato al futuro del suolo. Sono stati proprio loro a scegliere le innovazioni considerate più interessanti per affrontare problemi come la gestione dell'acqua, la fertilità dei terreni, il cambiamento climatico e la sostenibilità dell'agricoltura. È un segnale interessante, la ricerca non resta soltanto nelle università, ma viene portata direttamente a chi dovrà usare queste innovazioni nei campi e nelle aziende agricole. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Un giorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre alcuni canali di monitoraggio hanno riferito che droni ucraini hanno colpito un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca durante un attacco su larga scala che ha provocato anche una vittima. Secondo i media statali russi, quello notturno è stato il più massiccio attacco con droni subito dalla regione negli ultimi 2 anni. L'Estonia, intanto, svela il Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione di Mosca al di là dell'Ucraina. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. A finire in manette sono stati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di ieri a Bergamo all'interno di un'abitazione. Secondo la prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 9 feriti, di cui 2 gravi. Il calcio: l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. La Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio, vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, il pari di Simsir dura appena 3 minuti, prima del 2-1 firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Il CT Roberto Mancini commenta a Sky la seconda vittoria sulla Turchia e dice: siamo un bel gruppo e la base giusta per arrivare a dei risultati. Ascoltiamolo.
1: Noi dobbiamo continuare così, le prossime 2 saranno contro di loro, probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa, saranno 2 partite, 2 belle partite.
0: Nelle altre partite del girone la Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio, vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Oltre all'Italia contro la Turchia e alla Francia con il Belgio, vince anche la Svezia che batte la Romania. La Bosnia le risponde battendo la Polonia, vince l'Ungheria contro l'Ucraina, l'Irlanda del Nord Georgia finisce 0-0. Nella Lega C, Cipro batte la Lettonia con un gol al 94esimo e si avvicina in classifica al Montenegro, frenato dall'Armenia. All'Under 21 bastava vincere con 2 gol di scarto, ma gli azzurrini di Silvio Baldini hanno preferito fare le cose in grande. Travolta 6-2 la Polonia nello scontro diretto per la prima del girone e, ribaltata la sconfitta dell'andata, ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. Svolta a sorpresa nella vicenda sul possibile commissariamento della Federcalcio. A poche ore dalla giunta nazionale del CONI, che ha all'ordine del giorno proprio il futuro della federazione per il mancato tesseramento del presidente Malagò, uno dei requisiti giudicati essenziali dalla Procura Generale dello Sport per essere candidati alla presidenza, spunta l'ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata, ma con lo stesso Malagò commissario. Il tennis: con l'ATP di Pechino sotto 7-5-5-3, Medvedev è stato squalificato per aver colpito con la palla in maniera involontaria uno spettatore. Chiedo scusa, è stato un incidente, ha spiegato il russo in conferenza stampa. Djokovic, che stava servendo per il match, avanza così in finale. Carlos Alcaraz invece torna in finale all'ATP 500 di Tokyo. Il campione in carica ha battuto Munar nel derby spagnolo per 5-7-6-3-6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita complicata per la testa di serie numero 1, che nel primo set ha perso 14 punti consecutivi subendo la rimonta del suo avversario. Per Carlitos, molto bravo a reagire e a dominare il terzo e decisivo parziale, si tratta della 20ª vittoria consecutiva.

livello 500. Il classe 2003 conquista la 36esima finale a livello ATP, la quarta del 2026 e la prima del Masters 1000 di Monte Carlo dallo scorso aprile. Per ora è tutto, a più tardi.

Bentrovati in antenna con la vostra radio preferita, collegata come ogni giorno per Almanacca, con lo studio fucsia di 7va.fm, da Raffaella Bucci e da tutta la redazione. Almanacca è sempre ricca di curiosità, energia e domande. Cos'è la musica? Platone diceva: la musica è per l'anima quello che la ginnastica è per il corpo. Ciò che è vero alla luce della lampada non è sempre vero alla luce del sole. Lo scriveva il filosofo Joseph Joubert. Noi di 7va.fm sottoscriviamo l'energia forte e green di Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

sulle comode poltronissime del cinema fucsia di Almanacca, buio in sala, così non ci facciamo riconoscere, perché oggi spettegoliamo su una delle attrici più iconiche degli anni 80 e 90, Kim Basinger. La protagonista di 9 settimane e mezzo pare sia capricciosissima sul set. Immaginate le sue intemperanze durante la lavorazione del film Bella, bionda e dice sempre sì, dove conobbe Alec Baldwin. I due si innamorarono e si sposarono, ma durante le riprese del film erano tutti assolutamente esausti. La coppia litigava violentemente ogni giorno, ritardi su ritardi per la rabbia dei produttori. La dolce Kim lanciava di tutto contro Alec, rompendo vari pezzi di scena. Alla fine delle riprese, l'intero reparto tecnico, cameraman, fonici ed assistenti vari, insomma tutti, sfoggiarono una felpa con la scritta «Sono sopravvissuto alle riprese di Bella, bionda e dice sempre sì».

Bentrovati in antenna da Il Stagiaire. Come ogni giorno, anche oggi alzo la saracinesca del nostro garage glitterato nello studio fucsia. Preparate il passaporto, un trolley e vi attendo in aeroporto. Destinazione? Dubai. A Dubai anche le auto della polizia sono supercar con un parco auto di tutto rispetto. Audi R8, Aston Martin, Bugatti, Chevrolet Camaro, Ferrari, Ford Mustang, Lexus, Lamborghini e McLaren.

Jim Morrison è da molti considerato un vero poeta del Novecento e mi fa sorridere una sua frase perché quanto è vera. Bimbo, mi chiedi cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai.

0: Eccomi al microfono di Seteva.fm come ogni giorno, dopo aver raccolto i consigli più brillanti delle stelle. Ascoltiamo l'oroscopo. Ariete, la tua durezza provoca tensioni, sii più morbido e parla con il partner. Toro, trattieniti, conta fino a 10, anzi, fino a 1000. Gemelli, la settimana è a malapena iniziata, ma tu sei già proiettato agli stranizi e al dolce far niente. Forza, in riga. Cancro, parlare in casa di nuovi progetti può essere difficile, non sempre la tua indole sognatrice è ben compresa. Leone, oggi la tua vena egocentrica tocca il cielo, ma sì, fatti guardare, ammirare e desiderare. Vergine, gli impegni familiari iniziano ad essere particolarmente stressanti, è un buon momento per imparare ad aspettare ed accogliere. Bilancia, il lavoro ti sta dando poche soddisfazioni, scarica le tensioni, esci di più. Scorpione, oggi l'umore è alquanto ballerino, forse è il caso di buttarsi sul lavoro ed evitare incontri e scontri. Capricorno, sul lavoro ho troppa carne al fuoco, inizia a raccogliere i frutti del tuo successo, ma senza fretta. Acquario, programma una piccola vacanza, una gita fuori porta, hai bisogno di liberare la mente e riposare. Pesci, è un buon momento per parlare al partner dei tuoi nuovi progetti di coppia.
1: È il momento di una pausa, è il momento dei giocattoli qui nello studio Fucsia. Chi di noi non ha mai avuto in mano un modellino di macchinina con cui fantasticare? L'azienda Hot Wheels ha prodotto negli anni migliaia di auto, bus, camion di ogni modello, di ogni colore, ma c'è una produzione molto speciale, il furgoncino tutto fucsia, il Volkswagen Beach Bomb, prodotto nel 1968, ad oggi esiste al mondo un unico pezzo, un pezzo dal valore di $72.000.

0: La Roma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Anto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro.
1: Anche oggi scopriamo gli effetti benefici dei colori e della cromoterapia studiata e creata dallo psicologo Max Lascher. Il verde dona stabilità e sicurezza. Utilizziamolo nell'abbigliamento, in un accessorio, per raggiungere calma e sicurezza. Lo si associa al quarto chakra, quello del cuore e della guarigione.

0: cresce di settimana in settimana una grande famiglia di questa pagina rosa. Grazie per la compagnia che ci fate quotidianamente. Domani tornerò a farvi compagnia con un nuovo aggiornamento di Almanacca. Intanto vi propongo una frase del giorno. Il computer è la bicicletta della nostra mente. Questo uno dei concetti profondi e semplici lasciatici da Steve Jobs. Ricordate che la trasmissione è realizzata anche grazie ai vostri contributi. Continuate a contattarci su Facebook alla pagina 7 va Almanacca per ogni idea e per qualsiasi suggerimento. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Il grande Robert Fripp, tra una chitarra, un basso e un assolo di percussioni, ci dice che la musica è il calice che contiene il vino del silenzio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent, in console e in regia. Quest'oggi il nostro Daniele Liberato, direi piuttosto come sempre. Oggi, Daniele, ti porto a Monopoli, ce ne andiamo a Bari e andiamo a trovare il nostro Mario Alfieri Fino. Ciao Mario!
2: Buonasera a tutti, un saluto a tutti gli amici di Music Energy.
1: Mario, tu sei un pianista, un tastierista, hai suonato con Simonetti, con la Rettore, con la Nannini, e in realtà sì, sei anche un docente universitario. Diciamo che
2: non lo sono.
1: Cosa
2: stato
1: sei? Cosa sei? Cosa sei?
2: Boh, non lo so.
1: Dimmi in questo scatolone cosa c'è.
2: Beh, c'è un po' tutto quello che hai detto, perché poi a me piace spaziare dal punto di vista creativo e dal punto di vista anche della scrittura, e poi mi ha fatto anche piacere fare parte per un momento, diciamo, dell'insegnamento a Matera all'università, e quindi sono stati percorsi, soprattutto quello di Matera, quello dell'insegnamento, che non avevo calcolato nella mia vita, però se così
1: non
2: si
1: erano
2: è palesato
1: stati messi in
2: e
1: conto.
2: Ne ho approfittato, esatto, e ne ho approfittato, diciamo così, perché la seduzione, diciamo, dell'insegnamento all'università c'era, e quindi ho approfittato dell'occasione.
1: Ma ho un domandone: i tuoi primi passi nella musica quali sono stati?
2: Ma i miei primi passi sono stati, io sono uno dei 14 alunni che nel 71 facevano parte della prima classe del conservatorio, che era la sezione distaccata della sezione di Bari, del conservatorio Piccinni, e quindi a Monopoli si forma questa prima classe
1: e tu eri lì.
2: E io ero lì, quindi che significa questo? Che il mio direttore era Nino Rota, quindi diciamo ho avuto questa fortuna di incontrare, di vedere Nino Rota suonare, avevo 12 anni, 11 anni, quindi diciamo il mio primo approccio è stato quello che mi ha affascinato col suo modo di essere, insomma, poi queste lezioni che lui teneva erano davvero coinvolgenti, quindi diciamo che il mio approccio con la musica, iscrivendomi al conservatorio, è stato, diciamo così, così affascinante, ecco, così anche secondo me l'incontrare Nino Rota è stato determinante poi nelle scelte che ho fatto, anche se poi non ho fatto assolutamente la musica classica, il mio percorso racconta diciamo di musica leggera, dove anche Nino Rota, a proposito della parola leggerezza, perché lui diciamo era una personalità musicale che è stato spesso accusato di essere un leggero, no? Perché ha scritto sì tante colonne sonore, ha scritto Il Padrino, ha scritto tutte le colonne sonore di film di Fellini, però ha scritto anche Viva la Papa col Pomodoro, insomma, con la Bert Müller, quindi diciamo che era accusato un po' di essere leggero, quando lui stesso diceva: io non credo a differenze di ceti né di livelli nella musica,
1: La musica è leggera,
2: si riferisce alla leggerezza di chi ascolta e non di chi l'ha scritta. Io, diceva lui, ci metto sempre lo stesso impegno. Poi gli altri la vogliono chiamare leggera, penso, sono gli altri
1: chiamassero come vogliono.
2: esattamente.
1: Ma qual è stato un po' il tuo momento più, il ricordo più bello che hai della tua carriera musicale?
2: Ma guarda, il ricordo più bello è stato il momento in cui sono stato chiamato nella mia prima tournée da Claudio Simonetti e Goblin, io ero a Monopoli, e quindi è stato l'essere chiamato a fare questa tournée, il mio trasferirmi a Roma, dove ho vissuto e lavorato per più di 20 anni, quindi se devo fare proprio devo raccontarti di questo momento, è stato proprio quello, perché è stato il momento di passaggio, è stato un momento in cui io travassavo, andavo in una grande città, andavo a lavorare insomma a un certo livello, e quindi diciamo per me è stata un'emozione molto molto grande, che ricordo ovviamente sempre come fra le più grandi emozioni ahimè, un po' di tempo fa, però è accaduto.
1: Parliamo di quelle che sono le prossime tappe, allora, invece di ahimè, andiamo verso il futuro, un futuro prospero.
2: Senti, il futuro è, attualmente sono tastierista di una, della controrchestra Big Band, che è una controrchestra che è una sezione fiati bellissima, che insomma
1: ho avuto
2: è un'esperienza,
1: modo di ascoltare.
2: È un'orchestra che fa divertire, la musica è una musica
1: brillante,
2: è una serata che si passa in maniera spensierata, e quindi io continuo a frequentare la controorchestra con molto piacere, perché sono delle date davvero belle, che mi danno emozione ancora.
1: Io non vedo l'ora di vedervi da vivo, approfitto ovviamente per salutare il nostro Massimo Galantucci, che è stato poi colui che mi ha fatto un po' conoscere anche la realtà della controorchestra e che gestisce, che c'ha le mani in pasta un po' dappertutto, il nostro Massimo.
2: Massimo è grande nelle cose che fa sempre le cose per bene, è una persona molto precisa, devo dire che è stato un piacere incontrarlo e frequentarlo, perché poi sai, in questo ambiente trovare le persone
1: serie
2: di cui fidarsi non è sempre
1: non è facile,
2: facile.
1: Infatti io l'ho trovato e non l'ho più lasciato.
2: Hai fatto bene, perché lui è così, lui è veramente una persona
1: molto seria sì, e molto umana anche.
2: Esattamente, quindi con lui piacevolmente sempre con la controorchestra in questo periodo.
1: Mario, io non so come ringraziarti per essere stato con noi, spero di riaverti presto e soprattutto di incontrarti magari in qualche concertino che ti avvicinerà all'Abruzzo.
2: Ma per me sarebbe un onore incontrarti, Nancy, perché no, anzi, noi giriamo anche perché poi alla fine, insomma, per incontrarsi, per conoscersi, perché io fino a quando riuscirò ad avere, diciamo, la passione, soprattutto anche l'energia di fare questo lavoro, eccetera, insomma, perché no incontrarsi e arricchirsi,
1: contaminarsi,
2: perché ognuno di noi poi ha una sua verità, ha un suo sé.
1: È vero, assolutamente.
2: Esatto,
1: sì.
2: Un po' come la musica e un po' come le parole, insomma, che poi sono il tema, diciamo, di questo nostro incontro, no? Diciamo che sono un po' anche come la radio, perché poi mi piace, perché poi ha una sua natura non invadente. È un luogo di libertà dove c'è, appunto, c'è la musica e sono queste parole che sono in fondo se stesse. Ecco, quindi questi incontri ben vengano per conoscere nuove persone e nuovi modi e nuove maniere di interpretare la musica e la vita, insomma, in generale, ecco.
1: Mario, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi, veramente spero di vederti prestissimo e ovviamente lascerei i nostri ascoltatori facendogli sentire un pezzo che tu hai dedicato alla tua splendida moglie per i vostri 20 anni di matrimonio, come mi dicevi prima. Stasera si esce. Mario Seriprini. Ciao Mario,
2: ciao,
1: grazie.
2: Sì, ciao la mia Cristiana, grazie Nancy. Grazie,
1: a te,
2: ciao.
3: Titti si guarda allo specchio, è come elettrizzata. Sta decidendo da quale vestito vuole essere accarezzata. Prova i tacchi a spillo, non si sente a suo agio. Sta pensando a chi potrebbe darle un consiglio. Titti è curiosa, forse per questo ama chiacchierare. Sa sempre qualcosa, forse per questo è sempre al cellulare. È ormai eternamente connessa con la sua truc

voglio fare due passi dove c'è gente. Stasera si esce, che bello si esce, vietato l'accesso.

0: voglio fare due passi dove c'è gente. Stasera si esce, che bello si esce. Vietato l'accesso a chi non si diverte. Voglio solo sapere a che ora si parte.
1: A me va di uscire, se a te va di uscire.
2: Ti devi sbrigare, dimmi il posto giusto, lì mi faccio trovare. Dammi la posizione, che lì ci incontriamo. Sai, non vedo l'ora che ci vediamo.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono decine di migliaia di giovani manifestanti attesi per oggi sulle strade di Parigi. La protesta era iniziata a metà settembre. Gli studenti chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati.

Due persone sono morte, altre nove sono rimaste ferite nel massiccio attacco di Kiev sulla regione di Mosca. La maggior parte dei velivoli senza pilota è stata distrutta dalle forze di difesa aerea e 105 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale russa, ha riferito il sindaco. La Spagna va al voto, come in molti avevano previsto. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che il premier ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale sui carburanti deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso, e così da oggi, martedì 6 ottobre, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad ora. Per ora è tutto, a più tardi.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Lo sport in primo piano perché il 2026 di Jannik Sinner è terminato con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi e tornerà in campo nel 2027. La cronaca: sono 3 le persone indagate dalla procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo commesso in cooperazione colposa. Il ministro della difesa ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani contro i soldati nella striscia di Gaza. Se le nostre forze dovessero essere colpite, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza, ha minacciato. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. È scaduto alla mezzanotte di oggi l'ultimo sconto fiscale sui carburanti varato dal governo il 16 settembre e finanziato con tagli ai ministeri. Le accise sul gasolio rincarano quindi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato finora. Per ora è tutto, a più tardi.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una notizia dell'ultima ora in apertura: il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Helsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. La cronaca estera: gli Houthi hanno rivendicato nuovi attacchi con missili e droni contro l'Arabia Saudita. Riyadh ha risposto intensificando le operazioni contro il movimento in Yemen, mentre proseguono i combattimenti con le forze governative. Sullo sfondo dell'escalation, Donald Trump ha definito il rincaro della benzina negli Stati Uniti un piccolo prezzo da pagare per la sicurezza. Sono decine di migliaia i giovani manifestanti attesi per oggi sulle strade di Parigi. La protesta era iniziata a metà settembre. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati. L'ex presidente del servizio di intelligence estero della Germania, August Henning, è stato sottoposto a fermo questa mattina con l'accusa di spionaggio. Oltre a Henning è stato arrestato un suo ex stretto collaboratore. Lo sport: il 2026 di Jannik Sinner è terminato con la grandissima vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi. Tornerà in campo nel 2027. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Gelato, Dolomiti e nuovi mercati, così Longarone Fiere vuole ripartire. Longarone Fiere Dolomiti ha avviato un piano strategico per il periodo 2027-2030, approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci. Al centro di questo piano vi è la Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, la MIG, che rappresenta un elemento chiave per la rinascita della società fieristica bellunese. Nuovo caso alberi a Belluno, Italia Nostra difende il cedro di Via Feltre. A Belluno, un cedro situato in via Feltre è diventato oggetto di discussione, in seguito alla vicenda dei tigli della stessa via, attualmente in attesa di un esito da parte del TAR. Italia Nostra Belluno esprime preoccupazione per la sorte di questo albero, che si trova nei pressi della rotatoria di Piazzale Marconi. 9 alloggi all'ex panificio, al via i bandi, focus sui giovani. Il Comune di Cortina ha annunciato l'apertura di 2 bandi per l'assegnazione di alloggi di proprietà pubblica, con l'intento di contrastare lo spopolamento della vallata. Queste misure sono destinate a coloro che già risiedono o lavorano nella zona, offrendo loro l'opportunità di stabilirsi in modo duraturo. Turismo sotto controllo. Oltre 30 sopralluoghi su B&B e affittacamere. Durante i mesi estivi, la Polizia Locale di Belluno ha effettuato oltre 30 sopralluoghi su bed and breakfast e locazioni turistiche. L'attività, condotta dal Nucleo Commercio, ha avuto l'obiettivo di informare gli operatori riguardo alla nuova normativa e di verificare il rispetto delle condizioni stabilite. Neve, Feltre si attrezza. Gara per lo sgombero strade fino al 2029. Il Comune di Feltre ha avviato una gara per l'affidamento del servizio di sgombero neve lungo la rete stradale comunale, in previsione delle stagioni invernali 2026-2027, 2027-2028 e 2028-2029. L'amministrazione mira a garantire la sicurezza della viabilità in caso di nevicate. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli album postumi rappresentano una consuetudine nel panorama musicale moderno, ma quando si tratta di rendere pubblico del materiale di rilevante valore artistico e non solamente scialacquate raccolte di brani registrati in studio solo per fare botteghino. Lo stile di Magic Slim rimane ancorato a quella corrente di Chicago che ha caratterizzato il genere dopo Muddy Waters, un repertorio frutto di una conoscenza limitata in materia. Per voi Magic Slim e la sua band, Me and Blues. Mom!

Restiamo sempre a Chicago e parliamo di Lonnie Brooks, che aggiunge con naturalezza un tocco di rhythm and blues al suo blues urbano e grintoso. Le urla, i ringhi e il modo di suonare di Brooks guidano riff di chitarra ben piazzati su una sezione ritmica solida e senza fronzoli. Brooks amplia le forme tradizionali del blues aggiungendo elementi pop, rock e funk per rendere il tutto più interessante. Se vi piace il blues duro, rumoroso e con un pizzico di umorismo, Lonnie è il migliore. Questo è un famosissimo brano, si chiama Don't Take Advantage of Me, per voi Lonnie Brooks, Mia Blues.

chitarrista e cantante blues statunitense, figura chiave del West Side di Chicago, attivo dagli anni 50, autore della famosissima All Your Love e interprete di classici come I Can't With You Baby, noto per il fraseggio pulito, l'uso mancino della chitarra e la voce dalle tinte soul, ha contribuito a definire il suono della West Side. Questo è Otis Rush con Hold Your Train, qui a Me and Blues, Otis Rush.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music, pow, pow, pow, pow, power.
2: Hi there, take what you say. Step

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. La leggenda del blues rock abbandona le sue esplosive performance con la band al completo per dedicarsi a un folk blues acustico altrettanto intenso e introspettivo con l'album Naked Truth. La sua rinomata abilità chitarristica e la sua voce rock e appassionata sono pienamente in mostra in 9 brani originali e inediti e in versioni rispettose, ma al contempo piene di energia. Parlo di Tinsley Elias, che interpreta ogni brano con intimità schietta del miglior blues acustico. Questa è la famosa Dear Little Blues, un brano famoso di Son House. Tinsley Elias a Me and Blues.

sempre Mean Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di solito quando si pensa a chitarristi di blues bianco ci si immagina blues fumanti ed elettrici dove la Gibson e le Fender fanno fischiare gli amplificatori. Con John Campbell non è proprio così, poiché il nostro si è sempre appoggiato a chitarre particolari, in particolar modo una splendida Gibson Southern Jumbo acustica del 1952. Il blues di John Campbell ha una forza diversa, più sottile, più leggera. John Campbell qui a Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Verso la fine degli anni 90 il giovanotto aprì una serie di concerti per un tour estivo del re del blues, una consacrazione a tutti gli effetti, un legame rimasto vivo nonostante le loro vite artistiche, hanno viaggiato su binari diversi raccogliendo successi però planetari. La cotta di Joe Bonamassa verso il British Blues ha avuto però il suo peso, ma non ha mai messo in discussione il ricordo di quell'esperienza con B.B. King. Nel settembre, infatti, del 2025, Bonamassa percepisce che nell'aria c'era una penuria di progetti per celebrare il centenario della nascita del grande re del blues. Direi proprio un sacrilegio. Decise così, insieme al suo fidato amico Joe Smith, di produrre un faraonico tributo, forse un disco mai realizzato per un artista blues.

registrato originariamente agli Ultratone Studios in California, Time sfodera il grande Taj Mahal in un tandem con la fidata Phantom Blues Band, una partnership trentennale che, catturando chimica e profusione con un linguaggio condiviso che finisce per attraversare ritmi reggae groove di New Orleans e tante altre cose come il blues, rhythm and blues. Questa è You Put the Whammy on Me, Taj Mahal, che torna spesso ultimamente nei nostri studi.

0: you put the whammy on with me.
1: Sempre Mean Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il bluesman Brian Lee presenta ospiti di prim'ordine, amici di lunga durata in My Lady Don't Love My Lady, un album blues stellare direi, con performance leggendarie di Buddy Guy, Kenny Way Shepherd, che è stato poi a sua volta l'allievo di Brian agli inizi della sua carriera. Una presenza importante è stata anche quella del pianista David Maxwell, il cui stile intuitivo si fonde perfettamente con quello di Brian Lee. Poi il chitarrista Duke Robinson, che ha anche prodotto magistralmente la sessione del suo studio nel Rhode Island. Questa è la famosissima Reconcile Me, Brian Lee e i suoi amici qui a Mean Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Hulson, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento IceCube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo, lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinski. Continua in Francia la mobilitazione studentesca con il cosiddetto terzo atto della protesta, a cui aderiscono oggi anche diversi sindacati d'Oltralpe. Manifestazioni sono state indette in grandi città del paese come Parigi, Lione, Marsiglia e una trentina di altri comuni. Il ministro dell'istruzione avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata. Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera. I viaggiatori sono stati denunciati. Il tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Il numero uno del ranking mondiale ha comunicato la decisione attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano: Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato

0: sui social. Ascoltiamo.
1: At the moment I also need to think about my long term career.
0: Sinner chiude dunque il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio, match in cui ha trionfato battendo Zverev in 4 set. Dopo aver già dato forfait a 5 tornei, Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai, Sinner salterà anche l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. In tutti e tre i tornei Jannik difendeva il titolo. La tutela e l'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico, così il presidente della FTP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiudere anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio. Il calcio in Nations League, la situazione del girone A1, quello azzurro, vede la Francia a 10 punti, l'Italia a 7, il Belgio a 6 e la Turchia a 0. La nazionale italiana ha evitato l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta in Lega B e sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Per quanto riguarda la Nations, servirà chiudere primi o secondi per l'accesso diretto alla fase finale. Battendo il Belgio a Bruxelles nell'ultima giornata, l'Italia potrebbe concedersi anche il lusso di perdere contro la Francia. È il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI di oggi è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa FIGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. Il basket a Cernobbio è prevista oggi l'assemblea straordinaria dei club di Eurolega organizzata dall'Olimpia Milano, in cui verrà valutata l'offerta di acquisizione presentata dalla NBA. Il board di Eurolega deve quindi scegliere tra la fusione con la Lega americana oppure il proseguimento del progetto autonomo di allargamento della competizione. Una decisione, quella che dovrebbe arrivare in giornata, potenzialmente cruciale per il futuro del basket continentale. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, 7va.fm, trasmissione Ammiraglia, la RAM 7va25 in onda su oltre 80 emittenti collegate. E allora sempre l'alta qualità che noi sbandieriamo è da confermare traccia per traccia. Ascoltate qui come si apre la new entry di Zona 24.

Abbiamo Pride of Lions. E beh, tutta la loro energia si apre così. Title track, opener, Unbridled. Tanta energia da snocciolare, solco per solco, altissima qualità. Ci spostiamo adesso però in posizione 21, altro rock di grande firma, sono tornati i Tesla, eccoli qua con I Love You.

super zolletta di zucchero inserita anche in quest'album. Romanticoni come sempre, almeno per una traccia o due, almeno una ballata c'è sempre. Tesla al 21, attenzione.

dove la I viene sostituita giustamente dal numero 1. Un super album che ci fa ricordare ancora la magia.

dobbiamo andare velocemente in posizione numero 9. Hanno attraversato tutto quanto la penisola per festeggiare i 60 anni di attività la band più longeva d'Italia e una di quelle di più lunga durata in tutto il mondo. Si parla dei Pooh, naturalmente, si ascolta questa

0: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 Bar.fm Barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm Nauch Radio All Go Day.
3: From 7BA.fm / Alter Radio All Go Day. From 7BA.fm / Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, è ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai nel sabato, nella domenica né in altri giorni. Algo Day è quotidiano nel vero senso della parola, però una puntata attesa perché abbiamo fatto una bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando, e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea. Pronto?
5: Pronto, pronto. Ciao Chico, ciao, ciao a tutti.
4: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che sono in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
5: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
4: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
5: Allora si dice Pablo Hiego.
4: Pablo Hiego, quasi con la G. Quello
5: come
4: che noi chiamiamo.
5: C'è una G, esatto. Pablo Hiego.
4: Esatto.
5: Molto sì.
4: Sì. Allora un video pazzesco che, no, trasuda di sensualità, bellissimo in
5: grazie,
4: questa ambientazione, veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale, poi insomma hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
5: sì,
4: testo.
5: Abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che grazie ai registi siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti, abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, però in realtà è stato girato in Italia.
4: Beh, complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici della nostra DJ K7.
6: Un pappagallito che me levanta tempranito in un dia de veranito con il sole todavía suavecito, se presenta bien rojito con su pelo paradito y me toca con su pico.

0: una delle mie preferite, non lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato, questo testo tutto quanto in italiano. Io sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva guarda devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così, però diciamo più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e diciamo esprimermi come sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale. E quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di immagini che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana. E quindi praticamente mi hai visto Felico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche di un escape proprio dalla
0: realtà. Eh sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
1: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, è poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico, angelo di cui noi ci innamoriamo,

0: molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue. Unito le due forze, suono al suono un po' più latineggiante all'italiano per rendere proprio pezzo comprensibile a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
1: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua transoceanicità, no? Perché voglio dire, sei al di qua e al di là.
0: Tutto italiano.
1: Però se anche, no, con una parte di te stessa transoceanica, appunto, verso l'amata bianco-celeste Argentina. Ascoltiamo allora.

0: E beh, come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico. Ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo, e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta quanta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarà sempre pronta la risposta quando è che la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da qui adesso in poi saranno tanti i brani da uscire, e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica, alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi, vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa.

0: però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di 7va.fm. domani un'altra puntata, argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
1: from 7va.fm /altiradio. All go day.
2: All go day.
1: From 7va.fm /altiradio.
3: Dolomiti Meteo, emesso dal centro valanghi di Arabba martedì 6 ottobre 2026. La situazione generale. In un campo di pressioni alte e livellate sono immerse alcune depressioni chiuse in quota. Tra queste una goccia fredda interessa il nord Italia portando della modesta variabilità, ma in queste ore si sta già allontanando verso nord-est. Domani il geopotenziale sarà in flessione e prevarrà la nuvolosità sospinta dalle correnti da sud-ovest. Nel frattempo una saccatura di origine nord-atlantica è in approfondimento verso il Golfo di Biscaglia e attraverserà giovedì la Francia da ovest verso est, quando sarà responsabile di un primo episodio perturbato. Nella notte su venerdì il suo asse appare al momento destinato a frammentarsi nell'impatto sui contrafforti occidentali delle Alpi. Se confermata, tale ipotesi innescherebbe una ciclogenesi nel Mar Tirreno settentrionale, responsabile di un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche e seguita con la progressiva traslazione del minimo verso Levante e dall'irruzione di aria fredda da nord. Il tempo previsto per oggi. Qualche addensamento irregolare più frequente nel primo pomeriggio e schiarite dopo il tramonto. Venti deboli di direzione variabile e in lieve rinforzo da ovest o sud-ovest alla sera. A 5-10 km/h a 2000 metri e 10-20 km/h a 3000 metri. Contesto termico un po' più fresco, con temperature minime in calo e massime stazionarie su valori ancora superiori alla norma. Su Prealpi a 1500 metri massima 12, a 2000 metri massima 8, su Dolomite 2000 metri massima 10, a 3000 metri massima 1. Il tempo previsto per domani. Al primo mattino cielo poco nuvoloso, col passare delle ore tratti soleggiati progressivamente più radi e nubi sempre più presenti, fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso tarda sera. Precipitazioni. Non sono escluse alcune prime precipitazioni a tarda sera a partire dai settori più ad ovest. Temperature. Contesto termico diurno leggermente più fresco, ma senza variazioni significative. Su Prealpi a 1500 metri minima 8, massima 12. A 2000 metri minima 6, massima 7. Su Dolomiti a 2000 metri minima 5, massima 9. A 3000 metri minima meno 1, massima 1. Venti inizialmente deboli, in intensificazione da sud-ovest fino a moderati durante il giorno, anche tesi in alta quota alla sera, a 10-15 km/h a 2000 metri e 20-45 km/h a 3000 metri. Giovedì cielo molto nuvoloso coperto, precipitazioni, piogge nottetempo da sparse a diffuse, in attenuazione tra mattinata e ore centrali e in ripresa a carattere di rovescio nel pomeriggio, quando la quota neve scenderà fin sui 2700-2900 metri. Temperature. Valori del primo mattino in aumento, ma poi temperature in netto calo nella seconda parte della giornata per l'effetto di freddi venti dai quadranti settentrionali, con minime giornaliere raggiunte in serata. Su Prealpi a 1500 metri minima 8, massima 11, a 2000 metri minima 6, massima 8. Su Dolomiti a 2000 metri minima 4, massima 8, a 3000 metri minima meno 1, massima 2. Venti da sud-ovest, inizialmente deboli, poi moderati in valle, fino a tesi forti in montagna, in rotazione da nord tra pomeriggio e serata, a 5-15 km/h a 2000 metri e 30-45 km/h a 3000 metri. Venerdì 9. Precipitazioni sparse nella notte e al primo mattino, con quota neve in ulteriore calo anche in funzione dell'intensità. Poi le nubi lasceranno spazio a delle schiarite, specie su Dolomiti. Temperature minime in netto calo soprattutto sul Bellunese, con venti da nord nel corso della giornata e fin nelle valli settentrionali. Sabato 10 da parzialmente a prevalentemente soleggiato, con venti in attenuazione. Temperature minime in ulteriore calo, massime in ripresa. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Martedì 3000 metri, mercoledì 3200 metri, giovedì 3300 metri, venerdì 2800 metri, sabato 3000 metri. Prossimo bollettino, 7 ottobre.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. E come negli altri casi, cominciano i tafferugli, che si segnalano a Lione, a Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Gruppi contro la polizia che risponde con idranti e lacrimogeni. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al drogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. La donna e il marito Jacques sono i principali indagati nell'inchiesta sul drogo, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Hansen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti. È stato premiato per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo, che si trova nei ghiacci dell'Antartide. L'inflazione su base annua nell'area OCSE, misurata dall'indice dei prezzi al consumo, è salita al 4,3% ad agosto, trainata dai prezzi dell'energia, e in aumento rispetto al 4,1% di luglio. In Italia si è attestata al 3,3%. Lo sport, il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò è commissario della FIGC. L'intesa è stata raggiunta nell'incontro Buonfiglio Malagò che ha preceduto la riunione di giunta esecutiva del CONI. Ora il provvedimento va alla ratifica del Consiglio nazionale. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Ascoltiamo.
2: At the moment I also need to think about my long term career.
1: Sinner chiude dunque il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio, match in cui ha trionfato battendo Zverev in 4 set. Dopo aver già dato forfè a 5 tornei, Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai, Sinner salterà anche l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. In tutti e tre i tornei Jannik difendeva il titolo. La tutela e l'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico, così il presidente della FTP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiudere anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio. Il calcio in Nations League, la situazione

0: Del girone A1, quello azzurro, vede la Francia a 10 punti, l'Italia a 7, il Belgio a 6 e la Turchia a 0. La nazionale italiana ha evitato l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta in Lega B e sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Per quanto riguarda la Nations, servirà chiudere primi o secondi per l'accesso diretto alla fase finale. Battendo il Belgio a Bruxelles nell'ultima giornata, l'Italia potrebbe concedersi anche il lusso di perdere contro la Francia. È il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI di oggi è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa FIGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. Il basket a Cernobbio è prevista oggi l'assemblea straordinaria dei club di Eurolega organizzata dall'Olimpia Milano, in cui verrà valutata l'offerta di acquisizione presentata dalla NBA. Il board di Eurolega deve quindi scegliere tra la fusione con la Lega Americana oppure il proseguimento del progetto autonomo di allargamento della competizione. Una decisione, quella che dovrebbe arrivare in giornata, potenzialmente cruciale per il futuro del basket continentale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Quella, la più selezionata.
1: Scelta apposta per te.
2: Musicalmente Italiana in diretta per voi.
1: Carla Vetturini.
3: Prison call in Nancy 9 years old.
4: You the cool maids say one prison call in Nancy 9 years old. All right.
5: Questa è Musicalmente Italiana. 1972.

0: mio.
1: Un saluto a tutti da Carla. Abbiamo aperto l'appuntamento di oggi con una canzone che è stata un'operazione concettuale straordinaria. Inoltre è storicizzata dalla critica globale come il primo esperimento rap della storia. La struttura si fonda, come sappiamo, con una serie di parole prive di significato e senza senso, ma basate solo sull'energia e sul ritmo. E continuiamo quindi a scatenarci con il gruppo in arrivo che si chiama Ridillo. Nato negli anni 90, nella loro produzione uniscono il funk e il soul americani alla melodia e all'ironia del pop italiano. In oltre 30 anni di carriera hanno collezionato quasi 1000 concerti. Pensate che nel 2003 hanno aperto sia i live di James Brown che quello degli Earth, Wind & Fire, e l'anno successivo hanno suonato anche in tour con Gianni Morandi. La band non ha mai smesso di fare musica, non hanno pubblicato nulla di recente, ma continuano a girare l'Italia con una serie di concerti. Il brano più apprezzato tra chi segue il genere si chiama Mangio Amore.

Rimaniamo sullo stesso genere con i Di Rotta su Cuba, con la canzone con cui la band partecipò al Festival di Sanremo nel 1995 nella categoria Nuove Proposte, destando un clamore pazzesco perché per la primissima volta sul palco dell'Ariston veniva portato il funk, fino a quel momento considerato del tutto alieno alla tradizione del festival. Si chiama Dove Sei?

Torniamo a parlare dei poveri Jalis che non gettano la spugna. Infatti hanno confermato in varie interviste la loro intenzione di continuare a riprovare, di voler tornare in gara al prossimo Festival di Sanremo, puntando dritti al 30° anno di esclusioni. Il duo lo ha affrontato con il consueto sorriso, almeno di facciata. Riascoltiamoli con il brano autoironico che pubblicarono nel 2024, nato originariamente per essere presentato a Carlo Conti per l'edizione del Sanremo successivo e chiaramente respinto. Emblematico il titolo, 4 volte no.

0: Arrogante è uno dei tormentoni estivi più celebri di Rama del 2019. Al tavolo dei giudici di X Factor sta dimostrando di non esserlo affatto, ma anzi il suo debutto ha stupito positivamente sia la critica che il pubblico, rivelando un lato inedito della sua personalità fatto di forte empatia, sensibilità e competenza tecnica.
1: Sono stato troppo crudo.

0: Il nuovo di Giorgia, che anticipa il progetto speciale GP1, nato in modo del tutto spontaneo durante l'ultimo anno dei tour, raccogliendo le energie e le emozioni vissute sul palco a stretto contatto con il pubblico. È uscito anche il nuovo progetto dal nome Sono Lucio, un'antologia dedicata a Lucio Dalla che mette insieme musica, fotografie e materiali legati alla sua storia artistica. La raccolta è nata dalla collaborazione tra la Sony Music e la Fondazione Lucio Dalla, proponendo una selezione di brani che provengono da periodi diversi della sua carriera. Tra i tantissimi capolavori inseriti nell'album non poteva mancare Disperate Erotico Stomp, uno dei più ironici, dissacranti e musicalmente trascinanti.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io.
2: 1977.
1: Ti hanno visto spogliata la mattina, birrichina, birricò.

L'allegra Cucù Maria, a cantarlo è Napoleone. La sua musica mescola la tradizione e le radici della melodia del sud d'Italia con sonorità moderne. Napoleone ha scritto e collaborato con diversi artisti importanti del calibro di Teresa Desio, G.U.E. e tanti altri, tra cui Gaia, che stiamo per ascoltare con un pezzo scritto con i Selton, gruppo italo-brasiliano. È stato pubblicato nel 2025, adatto alla malinconia che ci prende a fine estate. Si chiama Tudo Bem.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana, a tenervi compagnia, qui c'è Carla con la musica più bella di ieri e di oggi. E a proposito di oggi, tra le novità c'è anche La mia ragazza, il nuovo singolo di Francesca Michelin. Il dettaglio fondamentale dietro a questo brano è il testo, perché non parla di una storia qualunque, ma è ispirato ad un personaggio storico del tardo medioevo del 1477, che si chiamava Caterina. Lei ebbe un primato veramente drammatico. Fu la prima donna nella storia di cui si abbia documentazione scritta a essere stata processata e giustiziata a causa delle sue relazioni omosessuali. La Michelin ha preso questa vicenda del passato per cantare la libertà di amare senza regole e il diritto di essere se stessi oggi.

Il capolavoro di Mango, con un testo evocativo firmato da Mogol, incentrato tutto sulle radici, sulla natura e sulla durezza delle isole e delle terre del sud, interamente girato sulle coste dell'isola di Lampedusa. Alziamo ora il volume per il prossimo brano, che rappresenta una vera e propria gemma per gli amanti del sole e del blues in chiave moderna. Si chiama Vertigini, cucito addosso a Noemi per esaltare le sue radici musicali più profonde, dimostrando come il genere black sia il suo vero habitat naturale.

0: te.
1: È appena uscito in questa veste inedita che ha trasformato la traccia originale dell'album in un pezzo dalle sonorità bossa e jazz, ad affiancare Federico Zampaglione e Simona Molinari, che gli aggiunge quel tocco morbido e delicato, si chiama Nuvole Bossa in Blu. A 50 anni dalla pubblicazione originale, Sogni di un robot, l'album d'esordio di Gianni Bell, è tornato a disposizione del pubblico in una nuova edizione disponibile per la prima volta anche digitale. Al centro del disco c'è uno dei brani più importanti della sua carriera, ovvero Non si può morire dentro, scritto con Giancarlo Bigazzi. Il brano vinse il Festival Bar e rimase per 10 settimane consecutive in testa alla hit parade italiana, arrivando ad essere il secondo 45 giri più venduto dell'anno.

Siamo arrivati al momento dell'ultimo brano in programmazione per oggi e per chiudere in bellezza ho scelto Ornella Vanoni con una carezza in musica per salutarvi e ringraziarvi di cuore per avermi seguito. Vi lascio con Io mi fermo qui, augurando a tutti uno splendido proseguimento di giornata. Ciao da Carla!

Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 della legge elettorale. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. L'opposizione attacca: è una legge fatta da chi ha paura di perdere. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. E come negli altri casi, cominciano i tafferugli che si segnalano a Lione, dove dei casser hanno lanciato sassi contro un commissariato. Scontri tra manifestanti e polizia anche a Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il segretario di Stato americano Rubio ha esortato la Russia alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni dopo la morte di una ricercatrice di un istituto per la lotta contro la peste in Siberia. Spetta a Mosca fornire maggiori informazioni su quanto accaduto, ha detto Rubio. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo, una sorta di messaggeri fantasma, capaci di attraversare la materia quasi alla velocità della luce senza lasciare traccia. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Il provvedimento è stato poi ratificato dal Consiglio nazionale. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni alla guida della FIDC. È tutto, a più tardi.

Ci sono 20 anni di grande musica in questo spazio, gli anni 80 e 90 protagonisti con la voce di Marco Del Weis e naturalmente con le canzoni che tra qualche istante potremo ascoltare. Vi presento subito le canzoni per partire, così non perdiamo tantissimo tempo e ci buttiamo a capofitto nell'ascolto delle canzoni. Lui è stato un rapper, un grande attore americano. Si chiama Pastime Paradise di Stevie Wonder, non la canzone ma una cover che lui ha ripreso in Gangsta Paradise, vale a dire Julio. Sempre in America, due grandi personaggi, Derry Hall e John Oates, album che si intitola Private Eyes, era il 1981. Due canzoni estratte da questo album, Did It In A Minute e I Can Go For That, che sarà il pezzo che ascolteremo tra qualche istante. Si parla di musica italiana, sempre 1981, con il terzo album di Alberto Fortis, album conosciuto in particolar modo per Settembre, considerato il primo esempio di brano gospel pop italiano. Naturalmente c'era anche La Grande Grotta, ma c'era anche la canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi, quella che si chiama Marilyn. Buon ascolto di Super Sound.

Se amate il ritmo delle canzoni belle veloci, beh, sappiate che le prossime tre lo avranno. In particolar modo con questa proprio da discoteca al 100%. Con Corona arriva un album, quello che si chiama The Rhythm of the Night. Dopo Baby Baby e Rhythm of the Night, l'altra canzone importante che era Try Me Out. La canzone che ascolteremo invece dopo è considerata uno dei brani simbolo della musica pop rock degli anni Ottanta. Un grandissimo album dove c'era New Moon on Monday, dove c'era Union on the Snake. Stiamo parlando di Seven and the Ragged Tiger. La canzone però che ascolteremo è quella che si intitola The Reflex. Entreremo nel mondo della musica del 1981 con questa cantante italiana, si chiama Lu Colombo. La canzone è stata scritta da David Biondino e qualcuno considerava questa canzone cantata da Raffaella Carrà o da Giuni Russo, e invece no, assolutamente, Lu Colombo con Maracaibo. Queste le prossime tre canzoni.

Cerchi la musica degli anni 80 e 90? Benvenuto in Super Sound. Qua noi le canzoni degli anni 80 e 90 più o meno le passiamo tutte. Se ancora non l'avete mai ascoltata questa canzone in questo programma, beh, sta per arrivare, perché ci sono insieme a noi i curiosi di Kill the Cat, una canzone che arriva dall'album di debutto, quello che si intitola Keep Your Distance. Da questo album dapprima Misfit, canzone che era andata non tanto tanto bene, poi però si rifecero grandi con Down to Heart. Era il 1996. Loro si chiamano Lighthouse Family. Escono con Ocean Drive, un album molto molto bello. Tornano invece nel 1997 con Postcards from Heaven, vale a dire l'album che contiene il pezzo che si intitola Haig. Se amate la musica degli U2, sappiate che sta per arrivare tra qualche istante Pop, un album molto importante. Il pezzo che ascolteremo è quello che si intitola Staring at the Sun, naturalmente nel Super Sound.

Questa vi dico che è veramente bella. Si chiama You Might Need Somebody. Canzone che nel 1981 era stata cantata da Randy Crawford. Mentre qualche anno dopo, nel 1997, ci fu la grande voce nera di Shola Ama, che con questa canzone entrava addirittura nella top 10 del Regno Unito. In questo caso vi ho già detto tutto. Shola Ama con You Might Need Somebody. Si va nel 1990, un'estate italiana, conosciuta anche come Notti Magiche, un brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Questa, se vi ricordate, fu la canzone ufficiale del campionato del mondo del 1990 che si era svolto in Italia. Un'estate italiana. E poi, nel 1982, pubblicano il singolo che arriva da Kissing to Be Cleaver, album di debutto di questa formazione che si chiamano Culture Club. Questo è stato il più grande successo della band, quello che si intitola Do You Really Want to Hurt Me? E lo ascolteremo tra qualche istante nel Super Sound.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Valle.
1: Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Avete trovato la vostra canzone preferita oggi? Se non è successo, beh, sicuramente capiterà nelle prossime giornate, ok? Qua gli anni 80 e 90 li stiamo spulciando proprio alla grande. Come in questo caso andremo a fare una bella passeggiata nel mondo della musica di Sean Fergal Sharkey, cantante britannico che nel 1984 ha debuttato con il singolo che si intitolava Listen to Your Father, canzone che era stata cantata insieme a Charles Mesh dei Madness. Canzone forse più famosa di lui è quella che si chiama A Good Heart e ce la cuccheremo tutta fino alla fine. Io vi saluto, vi do l'appuntamento naturalmente su questa radio ancora con un prossimo Super Sound dove ci sono 20 anni di grande musica. Ciao ciao!

0: 90.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 della legge elettorale. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. L'opposizione attacca: è una legge fatta da chi ha paura di perdere. Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Disordini anche a Rennes. Il premier Le Cornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana. La Corte Suprema spagnola ha revocato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Puigdemont, il quale, dopo quasi 9 anni dalla sua fuga in Belgio, in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può ora rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici. L'Unione Europea deve mettere gli Stati membri nelle condizioni di affrontare le conseguenze immediate dell'emergenza energetica, evitando però interventi generalizzati. È la linea indicata dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento alla plenaria di Strasburgo. Tennis: Jannik Sinner alza bandiera bianca, il numero uno del mondo non scenderà in campo fino all'inizio della stagione 2027 a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. L'annuncio dell'azzurro è arrivato questa mattina sui social. Sinner perderà anche la prima posizione nel ranking a favore di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
2: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione atlantica, dunque tempo in ulteriore peggioramento nel corso della giornata, soprattutto al nord-ovest, con nuvolosità diffusa e delle piogge che entro sera si estenderanno anche a Lombardia e Toscana. Rimane instabile anche sul medio-basso versante tirrenico, con annuvolamenti diffusi, qualche acquazzone temporale che ancora interessa Campania, Calabria e parte dell'Appennino meridionale. Più asciutto sul resto delle regioni, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature sempre piuttosto miti, in ulteriore aumento al sud, in calo invece al nord-ovest per la presenza delle nuvole. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Un saluto dalla redazione. La legge elettorale arriva al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Ora si è passati all'articolo 2. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Da Parigi fino a Lione e Marsiglia, in tutta la Francia, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere di migliorare il sistema scolastico. Almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. Tafferugli in diverse città. Il premier Le Cornu annuncia lezioni nei licei sospese fino al fine settimana. Medio Oriente: se Hamas attacca reagiremo in modo sproporzionato, così il ministro della difesa israeliano Katz ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani 7 ottobre contro i soldati nella striscia di Gaza. Se le nostre forze dovessero essere colpite, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza, minacciato. A causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95, 10 passeggeri sono rimasti feriti. È successo questo pomeriggio a Milano intorno alle 13.30 in viale Giovanni da Cermenate, all'angolo con via Lampedusa. Indaga la polizia. Calcio: il progetto del nuovo stadio San Siro può continuare a correre. Il TAR della Lombardia ha infatti bocciato i 5 ricorsi presentati contro la vendita dell'attuale Meazza e dei terreni a Inter e Milan. È tutto, a più tardi.

0: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ, va.

Master Radio, proprio radio, ed è davvero un peccato a volte che sia così, perché sapete che quando c'è se te va di JK7 siamo collegati con oltre 80 emittenti in tutta Italia, qualcuna è in Europa, qualcun'altra addirittura fuori dagli oceani, al di là degli oceani, quindi insomma il ben trovati a tutti quanti, si potrebbe dire, come diceva una volta Niccolò Carosio, amici vicini e lontani. Però è un peccato essere in radio, anche se lo ritengo, lo sapete bene, lo strumento più affascinante, perché a volte sarebbe bello godere di tutto il frizzo delle protagoniste del catwalk. Insomma, la nostra missione è allungare l'estate, allora se riusciamo abbiamo ancora ospitesse che di solito caratterizzano la nostra estate, e siccome

0: Vi ho parlato avvicinandomi alla data, a quella che sarebbe stata la finale di Miss Europa, a cui abbiamo aderito come Settevà redazione, Siamo da Magazine, con il Venere d'Europa. Ovviamente non c'è da avere difficoltà nell'immaginare che abbiamo un'altra protagonista sicura e certa tra le principali, tra quelle che hanno davvero spiccato per eleganza, per brio, per esuberanza tra tutte quante. E sto parlando di Terry Volpe, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Pronto, pronto, pronto, mi sentite? Ci sono, ci sono. che piacere di sentirti. Ecco.
0: Sì, perché ci siamo visti.
1: Sì, alla finale, sì, alla finalissima di Miss Europa che si è tenuta il weekend scorso. Bella, bellissima.
0: Cioè, davvero.
1: A Ravenna. Ricordami Lido, per favore, perché poi...
0: Lido Adriano,
1: sì. Una struttura meravigliosa. Bella, gente brava, gente solare, gente allegra, cibo ottimo, squisito, staff meraviglioso, e tu ne fai parte, lo sai Francesco, te l'ho detto.
0: Grazie Stella, grazie.
1: È stato magnifico, sì, bellissimo, mi sono divertita tantissimo con tutti gli ospiti, abbiamo ballato, cantato, riso, cioè io penso che queste manifestazioni, queste esperienze dovrebbero essere, ecco, all'ordine del giorno.
0: Sì, perché sono dei bei weekend allungati, insomma è l'occasione per stare insieme, poi dopo c'è le facce, la competizione,
1: ma poi ti permettono di evadere dalla routine giornaliera, no? Io per esempio sono una mamma, lavoro, quindi gestisco la casa, il lavoro, la famiglia, quindi cosa vuol dire per una mamma prendersi anche un giorno per se stessa, perché ricordiamoci, le mamme sono anche donne.
0: Non
1: si fa niente di male, non si fa niente di male, ci si diverte, cioè, puoi incontrare qualsiasi persona. Io per esempio ho fatto amicizia con tante donne, ma tante del mio paese e anche fuori regione, tra l'altro, perché appunto io sono, abito in provincia di Pisa, quindi venendo a Ravenna è un altro posto proprio, ed è una cosa favolosa. A me piace legare, mi piace fare amicizia e poi conosci persone meravigliose, via.
0: È chiaro che qua in regia, in redazione, hanno fatto tutti quanti, ma come, con un accento così? In effetti sei toscana di adozione, perché il tuo accento partenopeo non lo perdi, quindi
1: no.
0: Che è bellissimo, dolcissimo, infatti fa proprio questa donna solare ed esuberante a tutti gli effetti, davvero un personaggio. Allora facciamo così, stai con noi durante tutta quanta la prima parte della K7, della puntata di oggi, e poi dopo insomma facciamo altre chiacchiere, va bene?
1: Va benissimo, resto in attesa e vi ascolto con immenso piacere, Francesco.
0: Ok, allora
1: a tutti voi.
0: Perfetto, partiamo dalla posizione 24, Esebeso.

0: meglio, frutta fresca, perché va detto con una sola T. E naturalmente in interfono a microfoni chiusi stiamo facendo un'altra trasmissione parallela con Terry Volpe, che non smette mai di parlare, ci sta facendo davvero tutte quante le storie possibili, immaginabili, simpaticissima, ed ho appunto il privilegio di avere doppia puntata, perché ce n'è una con voi condivisa e una che invece mi sto facendo da solo con lei, davvero irresistibile per simpatia. Però a proposito di simpatia, ha colpito anche il passaggio giuria, non so se si può raccontare l'aneddoto, cara Terry, perché quando tu sei arrivata in giuria, salutiamo anche Gypsy Fiorucci, perché ognuno fa delle domande, no? E invece lei cosa ti ha chiesto?
1: Allora, io mi ricordo di questa donnuna bellissima, i suoi capelli favolosi ricci, e degli altri giurati non me li ricordo perché ero talmente emozionata che non mi ricordo, ma forse me la ricordo lei, perché lei mi ha fatto una domanda bellissima e mi fa, dopo aver raccontato insomma la mia storia, perché poi quando sei in giuria, no, ogni giurato ti fa una domanda o legata al concorso, magari legata alla vita. Questa donna l'ha visto, evidentemente, dice che se c'è problemi, nel senso dice, mi ha detto, ma te cosa ti aspetti da un uomo? E io ho detto, no, la stabilità mentale, ragazzi, perché manca, oggigiorno manca un uomo che abbia la stabilità. La stabilità, ragazzi, è importante. Cioè, con le vostre donne, con le vostre mogli, per piacere, fategli stabili di mente, cioè siate coerenti, rispondetele, non scappate.
0: A volte purtroppo manca.
1: Qui si scappa pure, no? Ti facevo l'esempio della manina, insomma, del confronto. Cioè, qui scappano tutti, ma dove vanno?
0: A volte manca la coerenza anche sul lavoro, no? Speriamo di rincontrarci nella giostra infinita. Allora,
1: sì,
0: passiamo in zona 21 e poi riprendiamo il discorso, va bene Terry?
1: Va benissimo, ti aspetto.
0: Ok, e allora eccoci.
1: Grazie di cuore.
0: Eccoci in zona 21 con Robin Schulz e Watermat, questa è Take It Slow.

0: centro di Robin Schulz, che non ne sbaglia una. Questa volta viene fuori in collaborazione con Watermat, posizione 21 della new entry di zona 24 che aveva fatto registrare settimana scorsa. Naturalmente prima di passare in 18esima abbiamo ancora da scambiare delle chiacchiere con l'iperattiva esuberantissima Terry Volpe, che non si ferma mai, nuovi episodi, perché è in programma uno shooting. Speriamo di avere in anteprima le foto, poi sarei ospite in una corrida, ormai ce ne sono tante, no? Perché la corrida è quella di Corrado, però poi dopo sono state fatte diverse edizioni televisive, ma è bello scoprire che se ne fanno diverse dal vivo in ogni parte d'Italia.
1: È vero, sì, siamo ospiti il weekend prossimo praticamente dallo spettacolo di Frank Guarino e il Celentano, no? Come dicesti tu, perché sì, perché lui fa l'imitatore da tanti anni,
0: ma
1: poi
0: è identico, è proprio un sosia di Celentano, sì.
1: Simpaticissimo,
0: molto bravo, Madonna, sì.
1: Cioè, le persone debbano circondarsi di queste persone, allora sì che veramente ti passa tutti i pensieri brutti, bello, tutto bello, guarda. E poi il giorno seguente poi sono ospite alla corrida che si terrà a San Giovanni Valdarno verso Firenze, insomma, io abito in provincia di Pisa e quindi sarà un po' più lontano, insomma, però ci vado volentieri perché anche lì ci sarà da ridere, lo sai, no? La corrida, come
0: sì,
1: fai? Te la ricordi la vecchia corrida di Corrado?
0: Personaggi
1: e io ci vado veramente con tutto il piacere, perché poi ti diverti, via.
0: Sicuramente
1: che ti fanno proprio stare bene, sì. Ti fanno staccare la spina e sono belle e vanno fatti, via, vanno vissuti.
0: Ok,
1: sì.
0: Allora ancora un dischetto e poi ci darai i dettagli dello shooting, perché qua in redazione mi hanno detto facci sapere delle foto, quindi
1: sì.
0: E allora andiamo in zona 18 con Peggy Goo, che ha in ospitalità a

0: è andata a ricorrere all'aiuto di Aira Star per questa Woman, che è venuta fuori davvero ritmata e sicuramente invita al linguaggio del corpo. Però abbiamo un'altra che di energia ne ha davvero da spendere in quantità, ed è Terry Volpe, ce l'abbiamo in telefonica con noi. Tra l'altro ha dato testimonianza, perché sapete che Miss Europa è da qualche anno in versione talent, ovvero le Miss che desiderano possono scegliere anche di eventualmente esibirsi in una danza, un canto, un qualsiasi esercizio ginnico. E la nostra Terry ha portato una coreografia, giusto?
1: È vero, sì, la coreografia di Annalisa, esibizionista, il ballo boom dell'estate, insomma, anzi forse primaverile, sì, sì.
0: Ti hai dimostrato di conoscere a menadito, quindi con la tua sensualità l'hai davvero interpretato magnificamente.
1: Grazie, grazie. Devi sapere che per imparare quel balletto io non sono andata a scuola di ballo, mm-hmm. mi sono messa sui reel, ho unito vari pezzettini e l'ho fatto da me. Insomma, quindi ho dovuto conciliare tutto, lavoro, famiglia.
0: Però la passione è così, la passione deve essere divorante. Allora, vogliono i dettagli degli shooting, perché gli shooting sono due, avevo capito male io, e quindi uno sarà al centro di Pisa, che è una delle città più belle, no?
1: Sì, bellissima, sì. Ma forse, non so se si svolgerà a Piazza dei Miracoli, non lo so, perché poi dipende anche dalla scelta del fotografo, riguardo anche all'abbigliamento, oppure nelle travese di Borgo Stretto, perché poi alla fine Pisa ne ha tanti, anche Lungarno di Pisa è bello, insomma c'ha tanti, le mura di Pisa sono belle, cioè Pisa è grande, è bella come tutte le altre città, tra l'altro
0: mi raccomando non far cadere la Torre di Pisa, perché appena ti vede si innamora.
1: Sì. Io penso che faccio anche una testa così alla torre e si butta giù, perché non ce la fa più a sopportarmi. Che io parlo sempre,
0: ho capito che parli, però non hai voluto spoilerare nulla sugli shooting, però poi dopo vuol dire che ci darai l'anteprima per poterli vedere,
1: sì,
0: e perché
1: sì,
0: no pubblicare
1: le foto, tutto il materiale, sì, sono contenta, sì, vi rendo partecipe.
0: Allora Terry, ci fanno il segno delle forbici, quindi è il momento dei saluti. Okay. Grazie per aver colorato col tuo brio
1: grazie
0: questa puntata.
1: Spero di sentirvi presto e vi mando un forte abbraccio virtuale.
0: Perfetto.
1: Grazie di cuore per avermi ospitata. Grazie
0: alla prova,
1: cuore,
0: succederà di nuovo molto presto. Grazie Terry.
1: Ma io ne sarei soltanto onorata. Grazie di cuore.
0: Grazie, ciao, alla prossima.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. Terry Volpe. Eccola qui. E dobbiamo andare in zona 15 velocemente.

arriva Niente Panico, e su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente anche tra 23 ore e 30 circa per un'altra puntata di DJK7. È tutto per il momento, te logo da Chico.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: vom 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 Bar.fm barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm Alter Radio All Go Day.
3: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/Alter Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai nel sabato, nella domenica né in altri giorni. Algo Day è quotidiano nel vero senso della parola, però una puntata attesa perché abbiamo fatto una bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando, e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea. Pronto.
5: Ciao Chico, ciao a tutti.
4: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che sono in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
5: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
4: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
5: Allora si dice Pablo Hiego.
4: Pablo Hiego, quasi con la G. È quello che noi chiamiamo.
5: Forse è una G, esatto. Pablo Hiego.
4: Esatto.
5: Molto sì.
4: Sì. Allora un video pazzesco che, no, trasuda di sensualità, bellissimo in questa ambientazione. Veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale. Poi insomma hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
5: sì,
4: testo.
5: Abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che grazie ai registi siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti. Abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, in realtà è stato girato in Italia.
4: Complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici della nostra DJK7.

0: una delle mie preferite, non lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato, questo testo tutto quanto in italiano. Io, sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva: guarda, devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così. Però diciamo, più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche, ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e, diciamo, esprimermi come meglio come mi sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più, purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale. E quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di immagini che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana. E quindi praticamente mi ha visto Felico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche o di un escape proprio dalla
0: realtà. Eh sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
1: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, è poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico: angelo di cui noi ci innamoriamo è un angelo proprio demoniaco.
0: E beh, allora, quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati. Vai.
1: Ci tengo tanto anche a dire, guardo la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso, diciamo, ha tratto, vogliamo, anche questo amore verso i suoni un po' afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue. Unito le due forze, suono un po' più latineggiante all'italiano, per rendere proprio il pezzo comprensibile a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
0: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua, esatto, transoceanicità, no? Perché voglio
1: il
0: dire,
1: mio cuore,
0: sei al di qua e di là.
1: Italiano.
0: Però se anche, no, con una parte di te stessa transoceanica, appunto, verso, esatto, l'amata bianco celeste argentina. Ascoltiamo allora.

0: Di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Sette Va, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico, ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta quanta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarà sempre pronta la risposta quando è che la redazione ti chiama, perché si sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da qui adesso in poi saranno tanti i brani uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi, vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di settevà.fm. domani un'altra puntata, argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. All go day, all go day, all go day. From 7va.fm/altiradio.

Buonasera dalla redazione. Sono almeno 256.000, secondo i sindacati, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Scontri a Parigi, Lione, Marsiglia, Montpellier e Strasburgo. Gruppi contro la polizia che usa idranti e lacrimogeni. Licei chiusi fino a venerdì. Macron convoca una riunione per fare il punto con i ministri. Trump commenta: è colpa dell'Islam e dell'immigrazione. Legge elettorale al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1, approvata poi la fiducia anche sull'articolo 2. Giovedì il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Le mie scoperte? Una pura fortuna. Così Francis Haugen, fresco vincitore del Nobel per la fisica. Il premio gli è stato conferito per i contributi decisivi all'osservatorio Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Ogni volta sono stato più sorpreso che orgoglioso, le sue parole. Un nuovo incontro riguardo la situazione dell'ex Ilva è stato convocato dal governo a Palazzo Chigi per giovedì 8 ottobre alle 18.30. Lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici. Calcio: il TAR della Lombardia ha respinto i 5 ricorsi presentati contro la cessione dello stadio Meazza e delle aree circostanti a Milan e Inter, aprendo così la strada alla demolizione dello stadio e alla realizzazione del nuovo impianto, che sorgerà nell'area di San Siro. L'inizio effettivo dei lavori è atteso per l'estate 2027. L'obiettivo è terminare l'impianto in tempo per Euro 2032. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La giunta nazionale del CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato all'unanimità Giovanni Malagò come commissario. La ratifica è poi arrivata dal Consiglio nazionale del CONI, sempre all'unanimità. Ho accettato per amore dello sport, le prime parole di Malagò. Due gli appuntamenti, tra gli altri, all'orizzonte: la risoluzione del caso Bianchedi, con il possibile reintegro in FIGC, e le elezioni per il presidente della FIGC, a cui Malagò dovrebbe presentarsi da candidato unico. C'è una prima data ipotetica, lunedì 14 dicembre. Nations League, dopo la bella serata di Bologna col 3-1 dell'Italia di Mancini sulla Turchia, continua il percorso delle squadre europee nella competizione. In questa quarta giornata diversi incroci interessanti da seguire. Il programma si è aperto nel pomeriggio con Kazakistan Isole Faroe, sfida chiusa sul 2-2. Alle 20.45 big match della serata. La Croazia tenterà di lasciarsi alle spalle i 7 gol presi dall'Inghilterra, ospitando un'inarrestabile Spagna, mentre la Repubblica Ceca sarà impegnata a Wembley. Tegola in casa Napoli. Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado al polpaccio destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo, previsto poco meno di un mese di stop. Nella notte italiana, l'ultima di Leo Messi con la maglia dell'Argentina nell'amichevole contro il Benin. L'ultima volta del numero 10 davanti alla sua gente, prima che 21 anni di storia vengano incorniciati nella mente di ogni appassionato del calcio. Si gioca a Luna al Monumental di Buenos Aires. Il TAR della Lombardia ha respinto i 5 ricorsi presentati contro la cessione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Milan e Inter, aprendo così la strada alla demolizione dello stadio e alla realizzazione del nuovo impianto, che sorgerà nell'area di San Siro. L'inizio effettivo dei lavori è atteso per l'estate 2027. L'obiettivo è terminare l'impianto in tempo per Euro 2032. Tennis: chiudere prematuramente a malincuore il 2026 per pensare ai successi e ai trofei di domani. Così Jannik Sinner ha annunciato la decisione, sofferta, di terminare in anticipo la propria stagione. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Il motivo ha un nome clinico: ITBS, sindrome della bandelletta iliotibiale, una tendinopatia extraarticolare dal decorso lento. Ora Jannik svolgerà un periodo di terapia compreso tra le 4 e le 8 settimane, per poi procedere con la riatletizzazione fisica e gli allenamenti sul campo con la racchetta per rientrare nel 2027 ai massimi livelli. A livello di ranking, invece, Sinner è sicuro di rimanere in vetta fino al 1 novembre, così come è altrettanto sicuro di perderla non più tardi del 16 novembre, con Zverev, che sa già che sarà il 30° leader della classifica nella storia e il 20° a chiudere una stagione da numero 1 al mondo. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'argento nella cronostaffetta mista Elite agli europei di Lubiana. Dopo il trionfo mondiale di Montreal, gli azzurri si sono dovuti accontentare della piazza d'onore, battuti da una scatenata Francia. Bronzo per il Lussemburgo, Italia invece d'oro nella staffetta mista Juniores. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trippimeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione atlantica, dunque tempo in ulteriore peggioramento nel corso della giornata, soprattutto al nord-ovest, con nuvolosità diffusa e delle piogge che entro sera si estenderanno anche a Lombardia e Toscana. Rimane instabile anche sul medio-basso versante tirrenico, con annuvolamenti diffusi, qualche acquazzone temporale che ancora interessa Campania, Calabria e parte dell'Appennino meridionale. Più asciutto sul resto delle regioni, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature sempre piuttosto miti, in ulteriore aumento al sud, in calo invece al nord-ovest per la presenza delle nuvole. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Mix Mauro, Mix Pow Pow Power. 60 minuti non-stop, anni 70, 80, 90. In console, The Time Traveler, DJ Mauro Guazzotti.

Buonasera dalla redazione. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia. Scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo. Giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. La maggioranza si mostra compatta, le opposizioni sono invece sul piede di guerra. È una legge fatta da chi ha paura di perdere. Pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere entro febbraio. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. Resta il price cap scelto da alcune compagnie, ma i prezzi crescono. I consumatori parlano di tradimento del governo. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, avvisa la presidente della Commissione europea von der Leyen, sottolineando l'importanza di sostegni mirati per chi ne ha bisogno. Giallo di Pietracatella torna all'ipotesi di ingestione accidentale della ricina. Per Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi di Antonella Di Gelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, l'autopsia non può determinare quello che è successo, proseguono le indagini. Lo sport, Malagò, commissario straordinario della FIGC, la decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Buonfiglio per risolvere il caso del tesseramento. Nuove elezioni il 14 dicembre. Tennis, stagione finita per Sinner, mi fermo per tutto il 2026, annuncia l'azzurro, che soffre per un problema al ginocchio. Zverev sarà il nuovo numero uno del mondo. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Gelato, Dolomiti e nuovi mercati. Così Longarone Fiere vuole ripartire. Longarone Fiere Dolomiti ha avviato un piano strategico per il periodo 2027-2030. Con l'obiettivo di rilanciare la propria attività. Il fulcro di questo piano è rappresentato dalla Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, approvata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci. La nuova direzione è guidata dall'amministratore unico, Maurizio. Nuovo caso. Alberi a Belluno, Italia Nostra, difende il cedro di via Feltré. A Belluno, il dibattito sul verde urbano si riaccende con la questione di un cedro situato in via Feltre. Italia Nostra Belluno esprime preoccupazione per la sorte di questo albero, che si trova nei pressi della rotatoria di Piazzale Marconi. La situazione segue la vicenda dei tigli di via Feltre, per la quale è ancora in attesa l'esito del ricorso al TAR. 9 alloggi all'ex panificio. Al via i bandi. Focus sui giovani. Il Comune di Cortina ha annunciato l'apertura di 2 bandi per l'assegnazione di alloggi di proprietà pubblica, con l'intento di contrastare lo spopolamento della vallata. Queste misure sono destinate a coloro che già risiedono o lavorano nella zona, offrendo loro l'opportunità di stabilirsi in modo permanente. Turismo sotto controllo. Oltre 30 sopralluoghi su B&B e affittacamere. Durante i mesi estivi, la Polizia Locale di Belluno ha effettuato oltre 30 sopralluoghi su bed and breakfast e locazioni turistiche. Questa attività, condotta dal Nucleo Commercio, ha avuto l'obiettivo di informare gli operatori sull'applicazione della nuova normativa e di verificare il rispetto delle condizioni di accoglienza. Neve. Feltre si attrezza. Gara per lo sgombero strade fino al 2029. Il Comune di Feltre si prepara per la stagione invernale, avviando una gara per l'affidamento del servizio di sgombero neve lungo la rete stradale comunale. Questo servizio sarà attivo per le stagioni 2026-2027, 2027-2028 e 2028-2029, con l'intento di garantire la sicurezza della viabilità durante le nevicate. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico e sono sparito.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
15: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
16: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino. Più di 20 anni non può...

era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

Come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Devo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegatti torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

del mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile, dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per 7va.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 7va.fm/Alte Radio.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

conosci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo che permetta.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti dopo mezzanotte.
2: It takes more than intellect to be a musician. Put your soul into it a little.

dreaming about. I'm only gonna pay you.

to be caught in the rain. You were going on your way.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

Success. Just let the fame find you.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

Come dice lo spot di una noto network italiano, questa è musica di gran class. Infatti la tromba di Rob Zim non è che la si sente tutti i giorni, infatti con il rap Jeff Ryan era Well and Well. Adesso c'è Paul Brown, la sua chitarra 7 and 7.

Questo è il bellissimo flauto di Ragan Whiteside della sua Full Core Pass. Lo state ascoltando l'appuntamento Black Planet Radio Show nella rubrica dedicata allo smooth jazz, come smooth jazz anche Bob Baldwin e Rejuvenate, ringiovamento.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.